canzone numero 20, Vasco Rossi e Marrakesh, La pioggia alla domenica, numero 20. I più belli d'Italia, best of

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dire.

0: la accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Back to back.
2: Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
4: Let's go.
5: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: Radio Patata, il piacere della buona musica.
1: Heavy rotation.
2: Heavy rotation.
1: Let's go.
0: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Let's go.

0: 1976 Records. I dischi della Radio In.
1: I dischi della Radio In.
0: 1976 Records. 45 anni di storia.
1: 45 anni.

0: Suave man, Latino gang, Tiger.
1: Radio Patata, sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
2: Back to back, let's go.
3: Heavy rotation, tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Back to back.
3: Heavy rotation.
4: Heavy rotation.
5: Heavy rotation. Let's go.
0: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: Tandem Rewind.

0: di altre. Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Tandem Rewind. I successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Tandem Rewind. I successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia.

0: Sono le 5 e 4 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Oggi c'è una patata tutta da ascoltare. È la tua patata preferita. È Radio Patata.
4: Tandem Rewind. I successi di ieri e di oggi viaggiano in

Tandem Rewind. I successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Tandem Rewind.

patata. Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre nel tuo cuore.

0: sono le 6 e 16 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando m'acalo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Radio Patata.
3: Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre nel tuo cuore.
4: Tandem Rewind.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound. Più si ama.

0: Patata, come pompa questa radio?
1: Tra poco,
0: warm up, primi giri su Radio Patata, i new music files più patatosi della settimana.
2: Segnale orario.
3: Sono le 7:01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Warm up!
1: Warm up! Yeah!

0: Sono le 8.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

in condotta. La dance internazionale degli anni 70-80. 80 in condotta. La migliore dance italiana degli anni

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: 80 in condotta. La dance internazionale degli anni 70-80. 80 in condotta. La migliore dance italiana degli anni 70.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of a nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.

0: tra poco Top Italia.
1: Segnale orario.
2: Sono le 9.
0: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Giornale Radio News.

Torna a tremare la terra nella zona dei Campi Flegrei, dove è stata registrata all'alba una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4. In corso le verifiche su eventuali danni, fa sapere la Protezione Civile. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. L'epicentro è stato localizzato in mare ad una profondità di 3 km. Scuole chiuse a Pozzuoli e a Bacoli, dove sono stati segnalati alcuni crolli. Stop precauzionale per le linee ferroviarie Cumana e Circumflegrea e per la linea 2 della metropolitana di Napoli. Cresce lo sdegno internazionale contro Israele per le umiliazioni subite dagli attivisti della flottiglia, legati, bendati, sottoposti a violenze e anche derisi dal ministro di ultradestra Ben-Gvir.

0: un livello infimo la dura presa di posizione del Presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, tuona la Premier Meloni. Superata la linea rossa, le fa eco il Ministro degli Esteri Tajani, che ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Immagini agghiaccianti, sanzioni al governo israeliano, la richiesta delle opposizioni. Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas entrino nelle nostre acque territoriali e raggiungano Gaza. Tuttavia, il modo in cui Ben-Gvir ha trattato gli attivisti non è in linea con i nostri valori, le parole del premier Netanyahu. Gli attivisti, tra cui 29 italiani, saranno rimpatriati nelle prossime ore. Timori per 6 di loro che, in quanto recidivi, rischiano una lunga detenzione. La tragedia alle Maldive concluse le difficili operazioni per il recupero dei 5 sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri di profondità. Ieri mattina il team finlandese di esperti ha riportato in superficie anche Giorgia Sommacal, 23 anni, e Muriel Oddenino. Si attende ora il rientro in Italia delle salme. Proseguono intanto le indagini per far luce sulle cause dell'incidente. Travolti da profondità, passaggi angusti e buio, sostengono i soccorritori, mentre la legale del tour operator che ha venduto il pacchetto per la spedizione scientifica fa sapere: dai documenti che abbiamo, nessuno di loro aveva un brevetto per la penetrazione in grotta. Tragedia la notte scorsa a Milano: un pirata della strada ha investito due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce. Una è morta, l'altra è in gravi condizioni. L'uomo, un 39enne ubriaco al momento dell'impatto, non si è fermato a prestare i soccorsi, ma si è costituito poco dopo. Calcio: il Palermo sfiora l'impresa, ma sarà il Catanzaro ad affrontare il Monza nella finale dei playoff di Serie B. Al Barbera, i rosanero, sconfitti 3-0 all'andata, si sono imposti per 2-0 senza riuscire a realizzare il gol che avrebbe ribaltato il verdetto. Andata il 24 maggio in Calabria, il 29 maggio ritorno in Brianza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Top Italia, questa è la musica bianca.

Top Italia. Questa è la musica Bianca, Rossa e Verde.

0: che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura d'op.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia, tua figlia con 100 peluche, tuo figlio tutta la collezione di fumetti, tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

sintonizzati. Tra poco, Superstar, la radio più bella del pianeta.

0: le 10 e 5 minuti. L'ora esatta vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Giornale Radio News.
4: Buongiorno da Marco Mancini. Torna la paura in Campania per una nuova scossa di terremoto registrata poco prima delle 6 di questa mattina nella zona dei Campi Flegrei. Magnitudo 4.4, tra le più elevate da quando è riesploso il bradisismo nell'area. Il sisma, con epicentro localizzato in mare, è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. In corso verifiche sulle segnalazioni di eventuali danni, fa sapere la Protezione Civile. Scuole chiuse oggi a Pozzuoli, Bacoli, dove sono segnalati alcuni crolli, e Qualiano. Stop precauzionale per le linee ferroviarie Cumana e Circumflegrea e per la linea 2 della metropolitana di Napoli. Saranno rimpatriati nelle prossime ore gli attivisti, tra cui 29 italiani fermati da Israele a bordo delle barche della Global Sumud Flottiglia. Timori però per 6 di loro, che in quanto recidivi rischiano una lunga detenzione. I fermati denunciano abusi, molestie e ferite, l'allarme lanciato dai legali della flottiglia. Già rientrati in Italia un deputato dei 5 Stelle e un giornalista. E non si placano le reazioni internazionali per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia, legati e derisi in particolare dal ministro di ultradestra Ben-Gvir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, le parole del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, aggiungono la premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani, che ieri ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Ora sanzioni al governo israeliano, chiedono le opposizioni. Apertura pressoché invariata stamane per Piazza Affari, che in avvio cede un decimo di punto. Stabile anche lo spread, che si attesta a quota 74. Il prezzo del petrolio si attesta invece sopra i 106 dollari al barile. Ora il nostro appuntamento con l'educazione finanziaria.
5: Ben trovati all'ascolto della rubrica dedicata ai consigli per gestire al meglio le nostre finanze e il nostro futuro, realizzata in collaborazione con Alleanza Assicurazioni. È con noi Carmela Brancale, consulente Alleanza Assicurazioni di Molfetta. Allora Carmela, perché investire il TFR in una forma di previdenza complementare?
6: È un tema fondamentale quando si parla di previdenza. Dal punto di vista finanziario conviene. E vi spiego, il TFR in azienda non ha costi, ma ha un rendimento prefissato e una tassazione standard. Il TFR in una forma di previdenza complementare invece, a fronte di costi, ti lascia scegliere dove investire e ha una tassazione agevolata. Inoltre, con la previdenza complementare si ha maggiore flessibilità in caso di prelievo anticipato di quanto investito. Per esempio, a 40 anni, con un reddito di 1.600 euro netti, il TFR in azienda potrà darti al momento della pensione circa 80.000 euro netti. Con la previdenza integrativa ne avresti 160.000, il doppio, eh? Ecco perché conviene investire il TFR in una forma di previdenza complementare.
5: Grazie a Carmela Brancale. Per altri consigli e informazioni visitate il sito alleanza.it nella sezione Educazione Finanziaria.
4: Ed è tutto per questa edizione. Appuntamento a più tardi.

0: criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power
2: Pick. Hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi.

hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: patata.
1: Hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: Da Radio Patata, molti big.
2: Molti big.
1: Tre successi. Tre.

0: orario. Sono le 11:04.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Questa si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco, Insert Coin.
3: Giornale Radio News.
4: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Non chiamatela più Europa League, meglio definirla Coppa Emery. Lunga vita logicamente al 54enne tecnico basco, che si merita un'ideale standing ovation per aver conquistato il trofeo per la quinta volta in carriera. Tripletta alla guida del Siviglia, successo con il Villarreal. Stavolta è toccato a suo Aston Villa, che ha finito quarto la Premier, meritandosi il pass Champions. E ieri a Istanbul, casa Besiktas, praticamente perfetto nel 3-0, rifilato in finale alla sorpresa tedesca Friburgo. Per i Villans, Coppa Campioni nell'82, senza un trofeo da 30 anni, festa del gol con Tielemans, Buendia, Rogers, per la gioia anche del principe William in tribuna per tifare i propri beniamini. Mercoledì prossimo a Lipsia, ultimo atto di conference, Crystal Palace, Rayo Vallecano. Il 30 maggio a Budapest, gran finale di Champions, PSG, Arsenal. Sarà il Catanzaro l'avversario del Monza nella finale dei playoff di B, che mette in palio l'ultima promozione in Serie A. Niente da fare per il Palermo, che sfiora l'impresa dopo lo 0-3 dell'andata. Davanti ai 33.000 del Barbera, i rosanero vincono 2-0 mancando la rete qualificazione. Amareggiato Pippo Inzaghi, non sta nella pelle Alberto Aquilani.
5: È stata una partita di sofferenza, questo mi rende ancora più orgoglioso. Per passare il turno bisogna fare un'impresa, abbiamo fatto una gran partita a Catanzaro e oggi sapevamo che era molto difficile, però credo che nelle due partite poi abbiamo meritato di passare il turno.
6: Questa gente ci ha dato una grande lezione di tifo, di affetto per una squadra che meritava chiaramente di vincere più di 3-0, perché la squadra pali, parate, ha fatto una partita encomiabile. Però dobbiamo fare i complimenti al Catanzaro, purtroppo tutto quello che abbiamo fatto non è servito.
4: Domenica la finale d'andata a Catanzaro, il 29 maggio ritorno a Monza. Voltiamo pagina, tennis, si svolgerà oggi il sorteggio dei tabelloni del Roland Garros che scatterà domenica. Intanto proseguono le qualificazioni in chiave Italia, oggi derby Pellegrino Cecchinato, in campo anche Cina. Domani tocca all'unica superstite azzurra Lucia Bronzetti. Ciclismo, tris dell'equadoriano Narvaez nell'undicesima tappa del Giro d'Italia, arrivato a Chiavari. Ottimo terzo di Agulissi. Resta in maglia rosa il portoghese Eulalio. Oggi dodicesima frazione interamente pianeggiante Imperia Novi Ligure. Infine l'atletica, dopo 8 mesi di assenza, riscontri positivi per Marcel Jacobs. Al meeting di Savona, l'olimpionico di Tokyo è giunto terzo nei 100 correndo in 10.01, seppur ventoso. Ed è tutto, a più tardi.
1: Insert Coin, protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you, e la radio la fai tu.

0: la tua radio sta suonando.
1: Station by station, we're land of the nation.
0: Radio Patata, più sound, più si ama.
2: Questa canzone

0: Join. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: New Music File.

0: le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Questa canzone

0: patata. Come pompa questa radio?
1: Insert coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
2: New Music File.

0: accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Questa canzone

0: le 12 e 5 minuti.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco, Insert Coin.
2: Giornale Radio News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono rientrati questa mattina a Roma i primi attivisti italiani della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati legati, picchiati e derisi anche alla presenza del ministro Ben-Gvir. Tra gli impatriati il deputato 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani. Siamo stati ammanettati, ci hanno puntato contro i mitra e alcune persone sono state picchiate, hanno raccontato i due. Tutti gli altri nostri connazionali coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dalla Farnesina. Il governo di Roma ieri ha convocato l'ambasciatore di Israele, mentre il presidente Mattarella ha denunciato il trattamento incivile subito dagli attivisti. Indignazione pressoché unanime dalla comunità internazionale. Il premier spagnolo Sanchez ha proposto di vetare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben-Gvir. Comportamento indegno di chiunque ricopra una carica in una democrazia, l'affondo del capo della diplomazia europea Callas. Verifiche della protezione civile dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 che questa mattina poco prima delle 6 ha interessato la zona dei Campi Flegrei è una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area. Il sisma, con epicentro localizzato in mare, è stato avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. Scene di panico tra i cittadini. Il prefetto Michele Di Bari ha convocato una riunione del centro coordinamento dei soccorsi. Diversi i crolli e i cedimenti a Bacoli, dove è stato danneggiato anche l'arco del Belvedere. In via precauzionale, scuole chiuse in diversi comuni, da Pozzuoli a Bacoli a Qualiano, così come nella zona rossa dei quartieri Bagnoli e Fuorigrotta, area ovest del comune di Napoli. È stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso con l'aggravante dello stato di ebbrezza e dell'assunzione di stupefacenti il 39enne che la scorsa notte a Milano ha investito con la sua auto due sorelle di 75 e 70 anni mentre attraversavano sulle strisce. La più anziana è morta, l'altra è ricoverata al Niguarda ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, che aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito, non si è fermato a prestare i soccorsi e si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Tennis, si svolgerà oggi il sorteggio dei tabelloni del Roland Garros che scatterà domenica. Intanto proseguono le qualificazioni. In chiave Italia avanzano Pellegrino, Cecchinato e Cinà. Fuori Travaglia, Maestrelli e Cadenasso. Tra le donne, la Bronzetti si aggiudica il derby con la Stefanini, eliminate Pigato e Trevisan. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Aston Villa si laurea campione dell'Europa League battendo 3-0 il Friburgo e regala al suo allenatore Emery il 5º successo in questa competizione. Gara equilibrata per quasi tutto il tempo a Istanbul. Tielemans la sblocca al 41esimo e Rogers raddoppia al 48esimo. A inizio ripresa i Villans assestano il colpo del KO con Rogers. L'Aston Villa gestisce e vince un titolo europeo dopo 44 anni. La Serie B sarà Monza a Catanzaro, la finale playoff. Dopo il 3-0 dell'andata i giallorossi perdono 2-0 a Palermo ma passano il turno. I rosanero la sbloccano già

0: e a ritorno il 29 al Lo Power Stadium. Saranno invece Ascoli Catania e Salernitana Union Brescia le semifinali dei playoff di Serie C. Nel ritorno dei quarti di finale l'Ascoli ha battuto il Potenza, mentre l'Union Brescia ha pareggiato 0-0 contro il Casarano. Bellissimo pareggio tra Catania e Lecco per 3-3, mentre la Salernitana ha vinto 2-0 sul campo del Ravenna. Il tennis, Luciano Darderi ai quarti di finale dell'ATP 500 di Amburgo per il terzo anno consecutivo. L'azzurro ha battuto il padrone di casa, Jannik Kampfmann, con il punteggio di 7-6-7-5 in 1 ora e 54 minuti di gioco. Una partita molto solida da parte dell'italo argentino, che raggiunge la 20ª vittoria stagionale. Oggi alle 18 sfiderà il numero 3 del seeding, Alex De Minaur, per la prima volta in carriera. Rinviata invece la partita di Simone Bolelli e Andrea Vavassori ad Amburgo. Sulla terra rossa tedesca la coppia azzurra, dopo le fatiche e le gioie degli internazionali d'Italia, ha dovuto affrontare condizioni meteo avverse, trovando di fronte la temibile coppia francese Dumbia-Rebole. Il match si giocherà oggi alle 12. Ciclismo oggi, la 12ª tappa del Giro d'Italia, che porterà la Corsa Rosa dalla Liguria al Piemonte, dal mare alla pianura padana. Con partenza da Imperia e arrivo a Novi Ligure, patria del grande Costante Girardengo. Una tappa mossa di 175 km con due gran premi della montagna di terza categoria in successione, ma un finale adatto ai velocisti. Ieri terza vittoria in questo giro per l'ecuadoriano Narvaez, maglia rosa sempre sulle spalle di Eulalio. NBA, gara 2 delle finali della Western Conference non replica il copione epico di gara 1, ma si rivela comunque ancora combattutissima. Questa volta la spuntano i Thunder, guidati da uno Shai Gilgeous-Alexander in netta ripresa dopo le difficoltà della gara precedente, ma dopo essere andata sotto in doppia cifra all'intervallo lungo, San Antonio, sempre con Wembanyama protagonista insieme a Castle, si riporta per ben due volte sotto e a fare la differenza alla fine la panchina di Oklahoma City, che surclassa quella avversaria. Ancora assente De'Aaron Fox per gli Spurs, durante la partita si infortunano da una parte Jalen Williams e dall'altra Dylan Harper, le cui condizioni saranno ora da valutare. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Insert Coin, protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you, e la radio la fai tu.

protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you e la radio.

0: musica.
1: Radio Patata, benedetto chi l'ha inventata.
2: Insert Coin, protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you, e la radio la fai tu.
3: New Music File.

0: song.
1: Radio Patata, sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore. Nel tuo cuore.
2: Insert Coin, protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you, e la radio la fai tu.
3: New Music File.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: New Music File.

protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu. Questa canzone

0: amata, detestata, criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power Pick.
2: New Music File.

0: orario.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
5: Giornale Radio News.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Rientrati questa mattina in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo le immagini shock di ieri. Nelle prossime ore torneranno anche gli altri connazionali coinvolti. Unanime l'indignazione per quanto accaduto sia in Italia che nel resto d'Europa. Sentiamo Marco Mancini.
7: Sono rientrati in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati prima abbordati in acque internazionali, poi arrestati, legati e derisi per ore alla presenza del ministro dell'ultradestra Ben Gir. Tra i rimpatriati il deputato Caro Tenuto.
8: Mi hanno ammanettato, mi hanno fatto di tutto, ma ragazzi, a me è andata bene. Io da quella panic room sono uscito in piedi. Uno è stato portato in infermeria probabilmente con delle lesioni interne.
7: Altri dettagli dal giornalista Mantovani.
9: Ci hanno portato sulla barca loro, una nave più piccola, credo una corvetta, insomma non piccolissima, dove ci hanno sbattuto per terra, bendato, legato le mani, con le fascette ai polsi.
7: La Farnesina in mattinata ha precisato che tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dallo stesso Ministero degli Esteri. Resta la condanna unanime per quanto accaduto. Ieri il presidente Mattarella ha denunciato il trattamento incivile subito dagli attivisti. Indignazione anche dalla comunità internazionale. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha proposto di vietare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben Gir.
6: Verifiche della protezione civile dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 che questa mattina poco prima delle 6 ha interessato la zona dei Campi Flegrei. È una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area. La scossa, con epicentro in mare, è stata avvertita dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. Il prefetto ha convocato una riunione del centro coordinamento dei soccorsi. In via precauzionale, scuole chiuse oggi in diversi comuni, da Pozzuoli a Bacoli a Qualiano, così come nella zona rossa dei quartieri Bagnoli e Fuorigrotta, area ovest

0: del comune di Napoli. Fa una prima stima dei danni il sindaco di Bacoli, Iosi Della Ragione.
1: Abbiamo già una trentina di segnalazioni da parte di cittadini privati che ci chiedono di andare nelle proprie case per capire cosa è accaduto, sia per fare lesionate sia all'interno che all'esterno. Ho chiuso le scuole, in termini precauzionali le controlleremo di qui a breve. Stiamo controllando tutte le strutture pubbliche e notiamo delle criticità un po' in tutte le strutture, perché sicuramente la scossa è stata molto forte ma anche molto molto lunga, e quindi questo ha creato preoccupazione nella comunità.
0: L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5%, è quanto emerge dal rapporto annuale elaborato dall'Istat presentato oggi. Lo scorso anno inoltre l'occupazione in Italia ha proseguito la fase di espansione con un più 0,8%, segnando tuttavia un progressivo rallentamento rispetto ai tassi di crescita del biennio precedente. Crolla invece il potere d'acquisto effettivo dei salari, meno 8,6% rispetto al 2019. Roma, cornice della maratona Bullismo 2026, kermesse dedicata al disagio adolescenziale in tutte le sue forme. Protagonisti, oltre alle istituzioni, anche i campioni dello sport, che ne sottolineano l'importanza anche nei momenti di difficoltà. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
2: A Roma, in piazza Mastaia, ha preso ufficialmente il via la Due Giorni, promossa dall'Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile. L'obiettivo è quello di accendere i riflettori sul disagio adolescenziale, sul cyberbullismo e sulla necessità di costruire una rete educativa capace di coinvolgere istituzioni, scuola, sport e famiglie. Saluti istituzionali affidati a Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera.
3: L'osservatorio si fa esso stesso portatore di innovazioni, con non solo protocolli sulla carta ma con iniziative concrete che danno un indirizzo rispetto non alla limitazione ma al controllo consapevole dell'uso dei social, e per questo è fondamentale essere qui, per dare sostanza a progetti che hanno gambe per poter correre.
2: Poi l'annullo filatelico speciale realizzato da Poste Italiane, un timbro simbolico dedicato alla lotta contro il bullismo. Parola al presidente dell'osservatorio Luca Massaccesi.
4: Un evento importante la maratona, perché unisce la parte gioiosa per i ragazzi, la parte scientifica dove tutti i relatori portano il loro approccio, no? La loro professionalità per sviscerare e capire come il disagio giovanile sta sempre più toccando i nostri ragazzi e anche soprattutto come si sta evolvendo.
2: A scandire la giornata 9 panel dedicati ai temi dello sport, della cultura e della tecnologia, tra testimonianze e sensibilizzazione.
0: 8 mesi dopo i mondiali di Tokyo e qualche proposito di addio, si riaccende Marcel Jacobs. A Savona l'ex olimpionico corre i 100 metri in 10.01, seppur con il vento, galvanizzato dal ritorno del tecnico mentore Paolo Camossi. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
5: Un fulmine a ciel sereno. Marcel Jacobs torna a splendere di luce propria nell'amata Savona. 8 mesi dopo i mondiali di Tokyo, non certo da ricordare. Qualche proposito di dire basta all'ex biolimpionico ha saputo voltar pagina, come sanno fare soltanto i fuoriclasse. 10.01 nei 100 nel meeting ligure, tempo seppur non omologabile per il forte vento. Un po' di errori, ma sono felice. Le prime parole del 31enne azzurro, che pur rimasto a vivere in Florida, traslocato a Miami, ma soprattutto ha deciso il passaggio da runner reader a Paolo Camossi, amico più che semplice allenatore entusiasta.
6: Io e Marcel c'è un percorso che va oltre quello sportivo, che ci ha visto affrontare vittorie bellissime, cadere e rialzarsi insieme, e essere qui oggi, arrivare anche terzi, fare 10-0-1, che uno potrebbe vederla come dire mannaggia. No, sono felice perché questo percorso a volte è più importante delle tappe.
5: Intanto altro step fondamentale per Jacobs, il 4 giugno appuntamento al Golden Gala, la sfida con Noah Lyles, che ha debuttato a Tokyo con 9.95.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

conosciuti e meno noti degli anni 80, degli anni 70, e però manca quell'ingrediente che è gli anni 90, e ce ne sono di canzoni, per carità. Poi, per come la vedo io personalmente,

questo motivo, ad esempio, del 92 dal titolo Piccoli Giganti dei Mattia Bazar. E proseguendo, tra poco vi proponiamo il nostro momento dedicato alla musica italiana degli anni 70, ovvero Italia Graffiti, mentre per i prossimi minuti restiamo negli anni 90 con Ron.

portare alla luce canzoni più e meno note del decennio 70. Questo è il nostro compito, ovviamente vi invito anche a farci le vostre segnalazioni. L'indirizzo mail è lorenzo@radiopianeta.it, la pagina Facebook Lorenzo Bartoli Pianeta Italia Radio. Ad ogni modo, la protagonista di oggi, il nostro spazio, è stata Caterina Caselli,

anche il Festival di Sanremo, in diversi festival, pardon, degli anni 80 come nuove proposte Sanremo Giovani. Qui siamo nel 1987 con Vita Mia. Tra poco restate con noi, prosegue il nostro viaggio all'interno della storia della musica italiana con la sequenza musicale, ma prima qualcosa del decennio 2000 che si fa ricordare e si farà anche ricordare domani con i Negrita.

preferite del suo repertorio intensissimo e ricchissimo del grande califfo Franco Califano. 1981 con La mia libertà, bellissima. Benvenuti, bentrovati, siete all'ascolto di Pianeta Italia, puntata del giovedì, penultima, puntata per questa settimana. Mentre questa invece è la nostra ultima parte prima dei saluti, dove di solito ci concentriamo ad ascoltare tanta musica senza alcuna interruzione né parlata né pubblicitaria, ovvero c'è la nostra sequenza tra poco con i Collage o Collage, poi Neffa, mentre in apertura abbiamo ritrovato, riscoperto, rispolverato un album di Gianna Nannini del 1995, quindi grandissimo, ha superato i suoi 30 anni. Il titolo dell'album era Dispetto, il singolo che vi facciamo ascoltare.

gruppo negli anni 80 con i Collage Scimmia. Neff prima, per quanto riguarda la musica del decennio 2000, dal 2010 a oggi, con Dove sei, e in apertura dal 95 Gianna Nannini, Per dispetto. La nostra sequenza torna domani venerdì.

0: Capito ancora. L'Aston Villa di Emery si prende l'Europa League con un dominante 3-0 sul Friburgo nella finale di Istanbul, che consegna al tecnico che ha rilanciato ad altissimi livelli la squadra di Birmingham il suo quinto trionfo in questa competizione, dopo i tre col Siviglia e quello col Villarreal. Gli eroi di Istanbul sono tre pilastri della squadra di Emery: Tielemans, Buendia e Rogers. Sono loro a firmare il 3-0, i primi due con due clamorose magie nel finale del primo tempo. I Villans vincono così un titolo europeo dopo 44 anni. Ora l'Aston Villa ha il suo posto anche in Europa, le parole di Emery a fine match. Paradosso da playoff di Serie B, il Catanzaro perde 2-0 a Palermo ma va in finale per la A forte del 3-0 dell'andata. I ragazzi di Aquilani scrivono la storia dopo 90 minuti infiniti e nervosi. Apre poi Ampalo nel primo tempo, raddoppia Rui Modesto nella ripresa. Di fronte a loro ora il Monza, ultimo passo verso il paradiso. Ai siciliani invece non basta la spinta infernale del Barbera e non riesce la pazza rimonta. La Serie A a 90 minuti dalla fine del campionato, il valzer delle panchine è già iniziato. Il futuro di Maurizio Sarri è arrivato a un bivio cruciale. La giornata di lunedì prossimo si preannuncia come quella della verità. Il tecnico toscano incontrerà infatti il presidente della Lazio, Claudio Lotito. Un passaggio obbligato, dato che l'allenatore è ancora legato al club biancoceleste da un contratto valido fino al 2028 e dovrà prima di tutto trovare l'accordo per liberarsi. E il futuro è lontano da Roma. Sul tavolo ci sono due progetti tecnici e due proposte, con l'Atalanta che nelle ultime ore è andata all'assalto e ha effettuato il sorpasso sul Napoli. Per questo il club di De Laurentiis continua a tenere molto calda l'ipotesi Allegri, anche se il Milan ora sembra pronto a blindarlo. Siamo al tennis. Giovedì di quarti di finale ad Amburgo in Germania torna subito in campo Luciano Darderi, l'azzurro ai quarti del torneo per il terzo anno consecutivo. Affronta per la prima volta in carriera Alex De Minore, numero 3 del seeding. Possibile doppio impegno per i campioni del foro, Bolelli e Vavassori, che prima devono recuperare la sfida sospesa ieri per pioggia contro Rebull Dumbia, per poi in caso di successo affrontare ai quarti il duo francese Harry Bage Olivetti. E alle 14 conosceremo i tabelloni del Roland Garros 2026. Nel sorteggio di Parigi ci saranno 9 azzurri, 7 in campo maschile e 2 in campo femminile. Occhi puntati inevitabilmente su Jannik Sinner, che dopo aver trionfato per la prima volta in carriera agli internazionali di Roma, adesso ha messo nel mirino il torneo parigino, solo sfiorato 12 mesi fa, l'unico slam che ancora gli manca in bacheca. Ciclismo torna in strada e il Giro d'Italia, oggi 12ª tappa che va da Imperia a Novi Ligure per un totale di 175 chilometri. Partenza alle 13.05, ieri terza vittoria in questa corsa rosa per l'ecuadoriano Narvaez. Maglia rosa sempre sulle spalle di Eulalio. E per ora è tutto, a più tardi.
1: L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
2: Lancio Hit
3: Disco Week.
2: Disco Week, il disco della settimana.

0: semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco, Gnigno Gnagno Rotation.
1: Segnale orario.
2: Sono le 14 e un minuto.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: GRS, giornale radio sociale.
5: Bentrovati all'ascolto del giornale radio sociale da Fabio Piccolino. Murati vivi, Antigone ha presentato il nuovo rapporto sulle carceri italiane. Il servizio è di Federica Bartoloni.
6: A meno di un mese fa le carceri italiane ospitavano circa 64.400 detenuti a fronte di una capienza inferiore di migliaia di posti. Un tasso di affollamento del 139%. Al macrodato generale del rapporto Antigone sulla detenzione si aggiunge una crescita dell'età media della popolazione carceraria alla quale non corrisponde un decremento di quella più giovane. Aumentano aggressioni nei confronti della polizia e tra detenuti, così come i suicidi. Si viene murati vivi, denuncia Antigone, che propone al governo, in vista dell'estate, un piano Marshall rivolto a una riforma strutturale del sistema carcerario.
5: Testare, trattare, prevenire fino al 25 maggio in tutta Europa la settimana europea dei test, una delle più importanti mobilitazioni di salute pubblica al mondo per prevenire HIV e altre infezioni sessualmente trasmissibili. In Italia le sedi della Lila rafforzeranno il loro impegno offrendo test rapidi, anonimi e gratuiti per HIV, epatite C e sifilide. Inclusione a rischio, l'allarme di 27 organizzazioni della società civile sul disegno di legge immigrazione. Il servizio è di Giovanna Carnevale.
7: Non interrompere percorsi di inclusione degli adolescenti migranti arrivati soli in Italia. È l'appello di 27 organizzazioni, tra cui ActionAid, Arci, Caritas e Oxfam, in merito al DDL immigrazione che inizia l'iter al Senato. Il testo intende ridurre al compimento dei 19 anni e non più 21 gli strumenti di accompagnamento nella transizione all'età adulta. Questa scelta, scrivono le reti, potrà significare in molti casi impedire ai ragazzi di raggiungere la stabilità necessaria alla loro inclusione nella società.
5: Un salatissimo sì, se dai dati Istat si parla di un calo del 5,9% dei matrimoni, un motivo risiede nei costi esorbitanti, come denuncia l'Osservatorio Nazionale di Federconsumatori. Il prezzo totale di un matrimonio tradizionale con 100 invitati può oscillare tra i 48.000 euro e i 118.000. E ora la cultura, dalla parte dei piccoli, Marco Rossidoria, presidente di Coni Bambini, porta al salone del libro Scuola, educare quando tutto sta cambiando, con prefazione di Matteo Zuppi. Un libro sulle responsabilità della politica e delle comunità educanti contro l'idea che basti il digitale. Bambini e ragazzi imparano dentro relazioni vive. Qui non giochi, la Repubblica di San Marino introduce una normativa sulla sospensione automatica degli atleti già dopo una condanna di primo grado per violenza di genere e abusi su minori. Secondo il segretario di Stato Rossano Fabbri, lo sport non può attendere i tre gradi di giudizio, serve una misura preventiva perché vive di simboli e di esempi che entrano nelle case e nelle teste dei ragazzi. E con questo è tutto, approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.
0: Radio Patata.

0: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Manette ai polsi e catene alle caviglie dopo essere stati in cella e prima di essere portati all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, il racconto del giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, fermato dalla Marina israeliana insieme agli altri attivisti della missione umanitaria Flotilla. Già in Italia, anche il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, siamo stati picchiati selvaggiamente, ha riferito, aggiungendo anche di aver sentito donne denunciare violenze sessuali. Tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dalla Farnesina. Intanto il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato su X che a nome del governo ha chiesto all'Unione Europea l'adozione di sanzioni contro il ministro israeliano Ben Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro la flotilla, prelevando gli attivisti in acque internazionali e sottoponendoli, sottolinea il vice premier, a vessazioni e umiliazioni. Il governo ieri ha convocato l'ambasciatore di Israele, indignazione unanime dalla comunità internazionale. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha proposto di vietare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben Gvir. È una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area, la scossa di terremoto che questa mattina poco prima delle 6 ha interessato la zona dei Campi Flegrei. Per intensità e durata ha ricordato quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni. Il sisma di magnitudo 4.4 è stato registrato ad una profondità di 3 km ed è stato avvertito anche a Napoli e Pozzuoli, dove molte persone sono scese in strada. Crolli e cedimenti a Bacoli, dove è stato danneggiato anche l'arco del Belvedere, scuole chiuse in diversi comuni, in corso le verifiche della Protezione Civile. Aveva un tasso alcolemico 4 volte oltre il consentito ed è risultato positivo a sostanze stupefacenti. Il 39enne che a Milano ha investito due sorelle di 70 e 75 anni mentre attraversavano sulle strisce. Una è morta sul colpo, l'altra è ricoverata in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo non si è fermato a prestare soccorso ma circa un'ora dopo si è costituito agli agenti della polizia locale. A contattare l'ambulanza e le forze dell'ordine sarebbero stati i suoi genitori che erano stati avvertiti dell'incidente. L'uomo è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Sport, calcio, il Palermo sfiora l'impresa ma sarà il Catanzaro ad affrontare il Monza nella finale dei playoff di Serie B. Al Barbera e i rosanero, sconfitti 3-0 all'andata, si sono imposti 2-0 senza riuscire a realizzare il gol che avrebbe ribaltato il verdetto. Andata il 24 maggio in Calabria e il 29 maggio ritorno in Brianza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascolta, ti conviene.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh! Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa. Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
3: Però buona sta burrata.
4: Che burrata, nonno? È burrito.
3: Vabbè, burrato, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
1: Lino, si dice Old Wild West.
3: E io che ho detto? Old Wild West.
5: Ristora azione.
6: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
5: Stop, buona la prima.
6: Ma è buona anche la seconda. La terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
7: IVA inclusa.
8: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: calorie.
1: Radio Patata,
2: sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
3: It's the new
4: Gnignognagno Rotation.
3: Stop!

Reload that one.

0: una stagione musicale esagerata. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco.
1: Segnale orario.
2: Sono le 16.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato.

predisposto dalla Farnesina. Intanto il ministro Tajani annuncia che chiederà all'UE sanzioni contro il ministro israeliano Ben Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro gli attivisti della missione umanitaria diretta a Gaza e bloccata dalla Marina israeliana in acque internazionali. Si alza la tensione tra Washington e L'Avana. Gli Stati Uniti annunciano di aver schierato la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi, lo ha riferito il gruppo responsabile statunitense delle operazioni militari in America Latina e nei Caraibi. Il dispiegamento militare avviene all'indomani dell'incriminazione da parte degli USA dell'ex presidente Raul Castro per il presunto abbattimento di un aereo di esuli avvenuto nel 1996, in una fase in cui Trump aumenta la pressione su Cuba minacciando di prendere il controllo dell'isola per rovesciare il regime comunista che ha governato il paese per oltre 60 anni. Nuova visita della premier Giorgia Meloni a Niscemi, la presidente del Consiglio, accompagnata dal capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano, è tornata oggi per la terza volta nella località siciliana colpita dalla frana. Siamo pronti a mettere a terra le risorse stanziate con il decreto legge di febbraio, ha detto, aggiungendo che nel Consiglio dei Ministri di domani potrebbero essere varati due programmi da 75 milioni ciascuno per la messa in sicurezza del territorio e per gli indennizzi ai proprietari di case dell'area colpita dalla frana. Sport, tennis. Dopo gli ottavi raggiunti a Roma, fermato da Sinner, prosegue il momento magico di Andrea Pellegrino. Il 29enne pugliese nell'ultimo turno delle qualificazioni del Roland Garros batte nel derby Marco Cecchinato, centrando per la prima volta in carriera il tabellone principale dello Slam parigino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Euro 8.

0: Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: You are listening Europe Chart, the best Europe singles. Euro 1.

Su Radio Patata, il piacere della buona musica. Ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!

0: tra poco. Only the best. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
1: Segnale orario.
2: Sono le 17.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Giornale Radio News.
5: Bentrovati da Jenny De Gaetano in copertina al tennis. Il sorteggio effettuato oggi da Roland Garros che avrà inizio domenica. Yannick Sinner, a cui manca nella collezione degli slam solo quello parigino, debutterà contro la wildcard francese Clément Tabour. Il numero uno del mondo potrebbe incrociare poi negli ottavi Darden.

0: Diaz al quinto successo personale nella manifestazione dopo la tripletta in terra di Siviglia, il poker sulla panchina del Villarreal. Mercoledì sarà assegnata la conference finale di Lipsia, Crystal Palace Rayo Vallecano. Il 30 maggio a Budapest il ballo finale della Champions tra i campioni in carica del PSG e l'Arsenal, che qualche giorno fa è tornato padrone di Premier dopo oltre 20 anni. Il calcio italiano invece è proiettato all'ultimo turno di campionato quanto mai infuocato dall'alto in basso. Inter e Napoli sicure del pass Champions per gli altri due posti, in vantaggio Milan e Roma, alla caccia del miracolo il Como, soprattutto la Juventus, il cui destino passa nel derby della Mole, ma è legato anche agli altri risultati. In coda Lecce e Cremonese, duello a distanza per evitare la retrocessione. Cambiamo argomento, sprazzi di classe, fa ben sperare, rientra le gare di Marcel Jacobs dopo 8 mesi di stop, qualche accenno di addio. Ieri a Savona l'ex olimpionico ha corso i 100 in 10.01 seppur ventoso, dimostrando di essere avviato verso un piano recupero anche grazie al ritorno del sodalizio tecnico con Paolo Camossi, che sa di essere per lo sprinter azzurro qualcosa di più di un allenatore.
1: Io e Marcel c'è un percorso che va oltre quello sportivo, che ci ha visto affrontare vittorie bellissime, cadere e rialzarsi insieme, e essere qui oggi, arrivare anche terzi e fare 10.01, che uno potrebbe vederla come dire mannaggia. No, sono felice perché questo percorso a volte è più importante delle tappe.
0: Basket, l'Olimpia Milano ad un passo dalla semifinale dei playoff scudetto. In gara 3, vantaggio 2-0, il quintetto di Poeta ospita le 20.45 a Reggio Emilia con la chance di chiudere la serie. Nell'altro confronto di gara 3, sull'1-1 alle 20, Trieste riceve Brescia. Ed è tutto, buona serata.
2: Only the best. Only the best. Il pomeriggio.

0: odiata, invidiata, detestata, criticata, esaltata.
1: Radio Papaver.
0: Power Pick.
2: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: Just watch me, just watch me, just watch me.
1: Su Radio Patata, una stagione musicale esagerata.
2: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira.

0: questa è Radio Patata.
1: OTB, only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19 tutti i successi del momento.

0: a quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 699, TAEG 822. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato. Noi siamo Radio Patata.
1: OTB, only the best.
0: Il pomeriggio dalle 17 alle 19 tutti i successi del momento,
1: uno via l'altro.

0: patata. Come pompa questa radio!
1: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: oggi flows and racism, ci cazzo le date.
1: Segnale orario.
2: Sono le 18 e un minuto.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
5: Giornale Radio News.

0: Il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato 5 Stelle Caro Tenuto. Siamo stati picchiati selvaggiamente, hanno raccontato. Intanto il ministro Tajani annuncia che chiederà all'UE sanzioni contro Ben-Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro gli attivisti della missione umanitaria diretta a Gaza e bloccata dalla marina israeliana. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'EFSB, agenzia di intelligence e sicurezza interna della Federazione Russa, nella parte della regione ucraina di Kherson, attualmente sotto il controllo di Mosca. Ha distrutto un sistema di difesa aerea. A renderlo noto con un post su X il presidente ucraino Zelensky, postando un video dell'accaduto. Grazie a questa singola operazione le perdite russe ammontano a circa un centinaio tra morti e feriti, ha scritto, aggiungendo: i russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. È stata trasferita in Germania la turista tedesca di 69 anni a cui sono state amputate le gambe dopo essere stata travolta dall'auto di Alcudri sabato scorso nel centro di Modena. Le sue condizioni sono migliorate, consentendo il trasferimento in patria, dove potrà continuare la convalescenza e la riabilitazione, fanno sapere i medici dell'ospedale Baggiovara. Ancora grave invece la 53enne polacca ricoverata in terapia intensiva. Intanto proseguono le indagini sul 31enne di Bergamo, originario del Marocco, che ha investito i pedoni a folle velocità con la sua auto. Il suo difensore, l'avvocato Fausto Gianelli, ha fatto sapere che chiederà una perizia psichiatrica. Un nuovo format per l'educazione previdenziale. Sentiamo.
1: Quasi due italiane su tre si definiscono pianificatori, ma poi uno su due lascia il TFR in azienda, principalmente per inerzia. Quasi sei giovani della Gen Z su 10 si dichiarano pronti a sottoscrivere prodotti previdenziali, a patto però di trovarli in formati accessibili. Sono alcuni dei dati dell'osservatorio SVG, gli italiani e la previdenza complementare, realizzato per Satispay, il CEO e co-founder Alberto Dalmasso.
2: Dal 1 luglio tutti i neoassunti del settore privato avranno solo 60 giorni per decidere cosa fare del proprio TFR aziendale e nonostante questa urgenza il 43% dei lavoratori non sa di questo ricambiamento normativo e quindi per questo è fondamentale oggi un'iniziativa di formazione su un tema così importante.
1: Il nuovo servizio di educazione previdenziale di Satispay ha proprio l'obiettivo di colmare un gap informativo che riguarda l'intero sistema, ma come funzionerà?
2: La tecnologia rimane sempre al centro, al cuore di quello che Satispay fa, però il servizio che lanciamo si basa sull'interazione umana. Infatti è composto da webinar per le aziende, ma anche sessioni in video call one to one, dove ogni singolo lavoratore potrà approfondire la propria situazione previdenziale.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.
4: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Questa è la vera forza della radio.
1: Fatti prendere.
2: OTB, only the best.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh, con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa. Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
3: Però buona sta burrata.
4: Che burrata, nonno? È burrito.
3: Vabbè, burrato, burrito, vabbè lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
1: Lino, si dice Old Wild West.
3: Io che ho detto? All Wild West!
5: Ristora, azione!
6: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
5: Stop, buona la prima!
6: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
5: IVA inclusa!
7: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: Battaglia.
1: Amata, odiata, invidiata, detestata, criticata, esaltata.
2: Radio Power. Power
3: Pick. OTB, only the best.
4: Il pomeriggio, dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento.
3: Uno via la

0: just watch me, just watch me, just watch me.
1: Su Radio Patata, una stagione musicale esagerata.
2: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Segnale orario.
3: Sono le 19 e 3 minuti.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Chista si chiama...

0: Top Chart. La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: Number 7.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok, mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia, tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti, tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAEG 8,22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: Radio Patata, sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
2: Pop Chart. Number 3. No matter what.

0: sapori d'umari. Vanno Macalo, mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Giornale Radio News.

0: Sono arrivati in Turchia questo pomeriggio tutti gli attivisti della missione umanitaria Flotilla, rientrati nelle scorse ore a Roma il parlamentare Carotenuto e il giornalista Mantovani, che hanno denunciato di essere stati picchiati selvaggiamente. Intanto da Israele nessuna risposta alla richiesta di scuse sollecitate dal governo italiano. Il servizio di Alessio Galea.
1: Fine di un incubo. Sono atterrati a Istanbul gli attivisti della Flotilla, fermati ed espulsi da Israele. Ci hanno tenuti al buio e senza acqua, ha raccontato uno dei partecipanti alla missione. Una tortura, ha aggiunto, ma è niente in confronto a ciò che i palestinesi subiscono ogni giorno. Erano in 430, tra cui 29 italiani. Questi ultimi si erano sentiti dalla procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persona. Stamani i primi arrivi a Roma, tra loro il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto.
2: Ci picchiamo selvaggiamente. Io ho preso un pugno nell'occhio, calci ovunque, 20-30 persone con probabili fratture, alcuni abusi di violenza sessuale, ma anche anziani, 60-70 anni, che pensano stati torturati.
1: Il giornalista del Fatto, Alessandro Mantovani, conferma: le violenze non hanno risparmiato le donne.
3: Quando ci portano sulla nave prigione, so botte dall'inizio. Molte donne, io l'ho viste, hanno preso botte.
1: Intanto il ministro degli esteri italiani ha chiesto a Bruxelles sanzioni contro Itamar Ben-Gvir, mentre il premier spagnolo Sanchez propone di vietare l'ingresso nell'Unione Europea al ministro della sicurezza israeliano, che ha sbeffeggiato gli attivisti diretti a Gaza e fermati coercitivamente in acque internazionali.
0: 100 soldati russi morti o feriti dall'ultimo raid dell'Ucraina nella regione di Kherson, parzialmente occupata dalle forze di Mosca. Lo ha annunciato il presidente ucraino Zelensky, che ha postato un video su X, aggiungendo che è stato colpito il quartier generale dei servizi segreti russi e distrutto un complesso contraereo. I russi, ha concluso il leader ucraino, devono capire che devono porre fine a questa loro guerra. Con il terremoto di magnitudo 4.4 delle 5.50 di oggi è iniziato un nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei. La scossa, registrata alla profondità di circa 3 km, è una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area. E anche come durata ha ricordato quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli e Pozzuoli, dove molte persone sono scese in strada. Crolli e cedimenti a Bacoli, dove è stato danneggiato anche l'Arco del Belvedere. Scuole chiuse in diversi comuni. C'è l'emergenza abitativa al centro del numero speciale di Eutopica, la rivista di ALI, Autonomie Locali Italiane, un tema sul quale il governo ha da poco presentato il nuovo piano casa, che si estende nell'arco di 10 anni. Nicola Compagnone ne ha parlato con Emily Clancy, vice sindaca della città di Bologna.
4: Abbiamo bisogno proprio di un piano casa nazionale, diciamo, degno di questo nome, e confrontarsi su questo anche portando l'attenzione a quello che serve agli enti locali, che sono in prima linea nel fronteggiare la crisi abitativa.

0: mercati pubblici.
1: Ovviamente lei ha parlato di piano casa, qual è il vostro giudizio?
0: Siamo abbastanza preoccupati di alcune disposizioni del piano, nel senso che ad esempio è prevista la possibilità di vendere il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, che però in alcuni casi è di proprietà dei comuni, e molte previsioni proprio non tengono conto, diciamo, delle necessità degli enti locali.
1: Ecco, a proposito di enti locali, cosa state facendo voi a Bologna in merito?
0: Stiamo ristrutturando tutto il nostro sistema di edilizia residenziale pubblica, abbiamo messo uno stop alla vendita, anche per questo ci preoccupa molto l'articolo del piano casa del governo, perché stiamo andando invece proprio nella direzione opposta per avere tutte le nostre case affittate e ristrutturate. Abbiamo poi creato un'agenzia sociale per l'affitto per aggredire, diciamo, anche il patrimonio privato affitto della nostra città.
2: Sport, con le prime parole dei piloti, si alza il sipario sul weekend dedicato al Gran Premio del Canada di Formula 1, quinta tappa del mondiale finora dominata dal giovane campione azzurro Kimi Antonelli. La Ferrari, finora sottotono, insegue il colpo grosso sulla pista dedicata al mito Villeneuve. Sentiamo Gianni De Gaetano.
3: Prova a prendermi è il film preferito di Kimi Antonelli. Alfiere Mercedes, che

0: Ha infilato una tripletta in questo inizio mondiale, Cina, Giappone, Miami, capace di mettere in fila campioni del mondo ed ex da Norris a Verstappen. Intanto il circus dei motori, stasera le conferenze stampa dei piloti, si riaccende in Canada. Quinta tappa della rassegna ridata dominata finora dalle frecce d'argento che vantano insieme al 19enne bolognese un Russell da 80 punti e tutt'altro che rassegnato al ruolo di spalla. I rivali finora si alternano all'insegna dell'up and down. McLaren, Red Bull sembrano ancora non aver quadrato il cerchio al cospetto del nuovo regolamento. Ancora, e purtroppo non è una novità, a scartamento ridotto la Ferrari, al netto di Leclerc a quota 59 in classifica, ma comunque con una monoposto non in grado di lottare per la vittoria. Chissà però che a Montreal, sulla pista dedicata a un mito del cavallino come Gilles Villeneuve, le rosse non possono ribaltare i valori assoluti. Domani alle 19.30 italiane, l'unica sessione di libera, alle 22.30 le qualifiche della sprint, che sabato avrà inizio alle 18. Alle 22 invece, stessa ora del semaforo verde del Gran Premio, sarà la volta delle qualifiche che definiranno la griglia di partenza.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.

0: Sono le 21 e 7 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colore da sole. Avevo sapore da mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.

0: 1.
1: Va ora in onda Get Up and Dance, l'appuntamento con la dance più forte del momento. In console Marco Mari.
2: Marco Mari, mi fai ballare?
3: E come no?
4: Bene ragazzi, eccoci qua, pronti per un nuovo appuntamento con Get Up and Dance, lo spazio riservato alla musica da discoteca più importante del momento, i nostri 52 minuti che ci consentiranno di ballare se vogliamo, di ascoltare la musica ad alto volume, sempre se vogliamo, e sperando anche nel riuscire a tenere alto il morale della truppa. Detto questo, direi che possiamo partire con il primo pezzo di oggi, che è una novità.

Mi sa che la balleremo tanto questa eco con questa fisarmonica veramente micidiale, ragazzi. E questo è stato il primo pezzo di quest'oggi e da quest'oggi entra a pieno titolo nella nostra playlist.

L'attivissimo David Guetta ci ha regalato già in questi primi mesi del 2026 diverse produzioni, alcune col suo nome, altre invece riprendendole da altri, rigenerandole, come va tanto di moda dire, per ogni cosa da un paio d'anni a questa parte, praticamente remixandole. È un esempio anche il motivo appena ascoltato. Intanto noi siamo pronti per andare con il riepilogo di quelli che saranno gli avvenimenti all'interno di Get Up and Dance, tanta buona musica dance e poi ovviamente di oggi, poi c'è spazio per la musica di ieri che aprirà il primo e il secondo, la seconda e la terza frazione del nostro programma, e tra poco daremo anche un'occhiata agli argomenti delle nostre notizie curiose. Notizie curiose? Assolutamente no. L'aforisma del giorno è il sorriso del giorno. Ho bisogno di ferie, ragazzi.

Because the Night, Dino Brown insieme a Talisa, colei che l'aveva cantata negli anni 90 insieme a Stefano Secchi e i Coro, canzone che comunque ci riporta agli anni 70, canzone di protesta che praticamente era inerente alla guerra in Vietnam. Intanto ragazzi, dobbiamo dare un'occhiatina a quelli che sono i titoli delle notizie, e dai, queste notizie, delle due piccole parentesi che non c'entrano niente con la musica, l'aforisma del giorno e il sorriso del giorno. Beh, per quanto concerne il sorriso del giorno, amici, parleremo di tirchieria. Invece, per quanto riguarda l'aforisma del giorno, la frase importante pronunciata da uno dei tanti personaggi che hanno contrassegnato la storia dell'uomo, invece faremo riferimento alla felicità, cosa che tutti quanti noi rincorriamo ma che difficilmente riusciamo a cogliere, anche perché quando ce l'abbiamo ci sfugge di mano in men che non si dica. Ma ora c'è ancora tanta buona musica. Siete all'ascolto di Get Up and Dance, amici, non è un programma culturale neanche sociologico, semplicemente noi facciamo musica dance, però ci mettiamo dentro due piccoli intermezzi non musicali che ci aiutano a usare il cervello magari, o che perlomeno ci spingano, ci suggeriscano qualcosa per, se ce la facciamo, oltre alla musica, stare un pochino meglio in questo mondo che sembra sempre più pazzo.

0: Bene ragazzi, dobbiamo fermarci, incombe la prima pausa all'interno di Get Up and Dance, tra poco si riparte con il primo flashback di oggi.
1: Radio Patata, questa è la vera forza della radio. Fatti prendere.
2: Sei pronto Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
0: Così ragazzi, riprendiamo il nostro cammino all'interno di Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento. A questo punto però ci attende il primo flashback di oggi. Abbiamo bisogno di belle giornate, di estate, di caldo, possibilmente non esagerato. Allora questo direi che ci sta proprio perfetto.

un motivo che sa di estate, sa di sole, sa di mare, sa di spiaggia. Cose che ci vogliono per noi in questo mondo che sembra sempre più complicato e sempre più incasinato. Bene ragazzi, abbandoniamo per il momento la musica del passato che tornerà a farci compagnia all'inizio della terza sessione di Get Up and Dance. Ritorniamo al presente con un signore che canta, che fa musica da 60 anni. Stiamo parlando del mitico Tom Jones intramontabile. Lo ritroviamo con un classico degli anni 70, Black Betty. Sentite in che cover è stato inserito, eh? Tra l'altro con una base meravigliosa, quella degli In Deep di Last Night DJ Saved My Life.

Lady Day Mojo è stato un grandissimo successo dell'estate del 1999, ancora una volta comunque recuperato dal passato per quanto concerne la base, perché era un pezzo degli Chic, è stato recuperato e riportato in vita in questo 2026 a distanza di ben 27 anni. Intanto ragazzi siamo arrivati all'appuntamento con la prima delle nostre due piccole parentesi non musicali. Stiamo parlando dell'aforisma del giorno, una frase importante pronunciata da uno dei tanti personaggi che hanno contrassegnato la storia dell'uomo, e quest'oggi siamo andati a recuperare Schopenhauer che, pensate cosa diceva riguardo la felicità: la felicità è di chi sa bastare a se stesso, poche parole ma praticamente pietre. Direi proprio di sì, che perché noi a volte, anzi quasi sempre, la felicità la cerchiamo negli altri, invece se ci riusciamo, perché non è una cosa semplice, perché nulla è semplice nella vita, la dobbiamo trovare dentro di noi. Intanto noi si prosegue con un'altra canzone che è quella che ci porterà alla seconda pausa di Get Up and Dance.

0: E con il Fabulous di Mick, ragazzi, siamo arrivati, come detto, alla seconda pausa all'interno di Get Up and Dance. Ora ci fermiamo un attimo, poi si riparte col secondo flashback di oggi.
1: Radio Patata, mucho calor.
2: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare.
0: Siamo entrati anche quest'oggi, ragazzi, nell'ultima parte delle nostre tre a disposizione in Get Up and Dance, gli ultimi 17 minuti di programmazione musicale che ci consentiranno di gustarci ancora qualche canzone dance del momento, ma in primo luogo, come primo brano di questa terza ed ultima parte, ci attende anche il secondo flashback di oggi. Poi tra qualche minuto, naturalmente, al termine di questo motivo, riprenderemo a suonarvi la musica di questo 2026.

così ragazzi, siamo entrati anche quest'oggi nella terza ed ultima parte di Get Up and Dance, aperta da questo pezzo di non tantissimi anni fa. Infatti le sonorità, come detto, non sono lontane da quelle attuali. Ed ora proseguiamo il nostro cammino riportandoci al 2026. Tra poco andremo anche a dare un'occhiata a quella che poi la seconda ed ultima piccola parentesi non musicale all'interno del nostro format. Infatti andremo a darvi lettura del sorriso del giorno, la battuta, la barzelletta per sorridere sulle miserie umane, che quest'oggi ci porta a parlare della tirchieria, quando uno è tirchio proprio, quando uno è spilorcio, quando uno è un avaro. Insomma, ce ne sono. Beh, insomma, ognuno naturalmente cerca, se può, di preservare il proprio portafogli dalle spese inutili. Ed ora, ragazzi, mi sono giocato l'intro, andiamo con la canzone in questione.

Eccoci arrivati alla seconda parentesi non musicale all'interno del nostro programma, ovvero il sorriso del giorno, la battuta, la barzelletta per sorridere sulle miserie umane. E quest'oggi, ragazzi, parliamo di tirchieria tra amiche. Sai, mio marito è talmente tirchio che quando la domenica guardiamo la messa in televisione, al momento dell'offerta cambia canale. Ragazzi, bisogna preservare il portafogli con i tempi che corrono. Tutto aumenta e quindi anche quello bisogna pure ridurlo, no? Meno, insomma, almeno starci attenti, che dite? Intanto si prosegue il nostro percorso. Un paio di canzoni arriveranno in saluti, però c'è ancora da divertirsi per un po'.

Decisamente molto piacevole questo nuovo pezzo di Kungs, Getaway, estratto da un brano del 1900, perlomeno degli anni 80, penso che fosse l'85 o l'86, di Shannon, che portava proprio quel titolo, Getaway. Il ritornello infatti arriva da quel brano. Ragazzi, siamo arrivati ad un passo dai saluti, il tempo di ascoltarci, secondo me, una delle canzoni più simpatiche dell'ultimo Festival di Sanremo. Noi non ne stiamo programmando tante quest'anno, ma questa davvero vale la pena. J-Ax.

dettagli, dal taglio preciso, dalla qualità dei tessuti, dal modo in cui un capo si muove insieme a chi lo indossa. Noi di Moretti Vercelli ti aspettiamo per darti più luce, più femminilità con i nostri intimi, i nostri pigiami e con la Moda Mare 2026 più esclusiva. Moretti Vercelli Moda Mare. Ci trovi a Vercelli, in Via Verdi 11. Seguici su Instagram e Facebook. Moretti Vercelli. Per essere unici, bisogna essere diversi.

0: Ladies and gentlemen, in the store, Rolling Stones. Questo è un estratto da Foreign Tongues, ultimo album per la band. The Rolling Stones tornati, Showbelly.
1: DJ in diretta. L'energia che ci piace.
0: Giovanni Sacco è l'energia che ci piace. Ciao, ciao, bentrovato.
2: Assolutamente, guarda Max, ti devo fare i complimenti perché iniziare con questa canzone scoppiettante, con questo suono, con questa energia di un gruppo così longevo che riesce a proporre una cosa così tanto fresca e giovanile, veramente dà la stura per questo giovedì che deve essere come al solito effervescente e straordinario come tutti i giovedì dei nostri Wolf DJ.
0: Oh, pensa ai Rolling Stones, 82 anni Mick Jagger, che sì. Richards ne ha 82 anche, Ronnie Wood sì. ne ha 78 e hanno annunciato l'uscita del nuovo attesissimo album in studio Foreign Tongues e ci sono 10, 12, 14 brani, pensa inediti, e arriva a meno di 3 anni di distanza da un altro grande album che è Hackney Diamonds, un altro album davvero acclamato dalla critica e vincitore anche di un Grammy Award. Fantastici Rolling!
2: Sì, guarda, c'è da dire che probabilmente quando la gente fa la cosa che in assoluto ama di fare di più nella vita, si crea una sorta di grande incanto, no? Un giardino incantato. Loro si muovono con grande dimestichezza perché poi la cosa bella è arrivare a 82 anni e essere performanti così in questo modo veramente glorioso, perché questa canzone, ti dico la verità, nelle mie cuffie esplodeva con un'energia pazzesca. Quindi lunga vita ai Rolling Stone.
0: Oh, ma hai visto che commento che ti hanno messo sui social? Cioè, veramente impressionante. Cioè, desidero esprimere il mio più sincero apprezzamento per il lavoro svolto dal dottor Giovanni Sacco. Ha sempre dimostrato grande professionalità, competenza, disponibilità, la sua capacità di ascoltare le esigenze dei clienti, trovare soluzioni efficaci, gestire ogni situazione con serietà e cortesia. Rappresenta un esempio di eccellenza nel settore. Mamma mia, assicurativa, ragazzi, ma qui abbiamo dottore con la D maiuscola. Qui al nostro.
2: No, assolutamente, assolutamente. Bisogna sempre mantenere i piedi ben saldi per terra, essere umili, assolutamente cercare sempre di ascoltare la gente, perché al di là del fatto che poi si cresce, qualcuno può pensare, certamente non io, nemmeno tu, di essere arrivato, invece la vita ci fa capire che più si va avanti più c'è esigenza di conoscere, di apprezzare, di sentire gli altri. Quindi questa è stata per me, molto umilmente, la mia, diciamo così, ricetta per poter essere così un pochettino, lo rimarco, utile alla gente. Grazie anche a te, ti voglio bene.
0: Bisogna credere nei propri mezzi, nei propri sogni, cioè cercare di portare a termine quello che ti sei prefissato, questa è la verità, e ci devi mettere tutto il tuo impegno. Poi secondo me, avendo delle carte in regola del genere, di sicuro si arriva al photo finish con qualità e con i risultati che devono venire. Allora Gio, diamo il benvenuto a tutto il nostro caloroso pubblico che ogni giovedì sera è davvero copioso e davvero sempre di più numeroso, ne siamo davvero felici e abbiamo tante cose da dirci stasera. Parleremo anche di qualcosa che non so a casa tua, qual è quella cosa che proprio non sopporti fare a casa, cioè come a livello di tu lo so, magari c'hai la signora delle pulizie, ma poi ti tocca fare qualcosa.
2: No, non c'ho la signora delle pulizie, assolutamente, siamo io e mia moglie che ci
0: alterniamo.
2: Più che altro lei, mo sto facendo lo splendido, cioè, semmai sposto un pochettino il cuscino per girarmi dall'altra parte, fa tutto lei. Certo, ci sono delle cose che però diventano odiose da fare in famiglia, fammici pensare. Voglio trovare qualcosa che possa essere effettivamente giusta, corretta.
0: Vogliamo sapere quindi dal pubblico qual è quella cosa che proprio odiate fare a casa, proprio non vi va giù di fare, però bisogna farla, c'è poco da fare. Quindi 351 7020 001, questo il numero destinato ai vostri vocali per diventare protagonisti qui a Wolf DJ. Ma abbiamo tanta carne al fuoco anche per questa serata. Sì. Abbracciamo tutti gli editori che come al solito ci vogliono così bene da mandarci in onda. E siamo davvero felici. Saluti dalla Sardegna. Ciao ragazzi, vi vogliamo un mondo di bene, la Costa Smeralda, che poi tra poco turismo a go-go in Sardegna, in Sicilia, in ovunque, in Puglia, in Calabria, in Toscana, ma salutiamo tutto il pubblico.
2: Sta per arrivare
0: 30 e passa, Gio, 30 e passa gradi.
2: Sì, finalmente, perché in questo momento effettivamente un pochettino di freddino lo si avverte. È ovvio che per noi, che poi quando arriva l'estate qui esplodiamo di caldo fino a morire, è un po' questo, diciamo, clima ci rinfranca, ci fa stare bene, però se è estate, Max, bisogna morire di caldo, è proprio liquefarsi dinanzi al calore effettivo dell'estate, anche del 2026.
0: Maria Rosa, la nostra Maria Rosa a Moretti, a Vercelli, ne deve prepararsi a prendere tutti quei costumini che,
2: certamente,
0: che ne abbiamo tanti da tirar fuori. Maria Rosa, andate a Vercelli da Maria Rosa, anche online, contattatela, vi arriverà tranquillamente. Oh, la misura è quella giusta. Gio, tu col perizoma lo vuoi per quest'estate?
2: XXXXXL.
0: Cos'è, Gio? XXN? No, Gio, sì, quella sì. Quella è un'altra cosa.
2: No, lasciamo stare.
3: Il giovedì

0: bella davvero la nuova di Sam Humraker qui a Wow DJ. 22:13, abbiamo appena iniziato questa nostra serata del giovedì ed è bellissimo come sempre stare con... Ciao Beppe, buonasera, salutiamo i nostri amici che ci sono già ci danno tanta retta. Maria Lucia, ciao Maria Lucia dalla Puglia, ma come no, ma certo che ti saluto, ma ci mancherebbe. Buonasera Silvia, ciao la Bea, ciao Andrea, Vincenzo da Milano, buonasera anche a te. Giovanni mitico come al solito, il nostro brontolone stasera cosa fa? Uè, Patrizia Bolzano, tutto bene? sì, un po' di frescura ci vuole, cioè, poi se arriva quel caldo afoso hai bisogno proprio di emigrare in montagna, no, perché alcune volte proprio non si sopporta. Io la scusa ce l'ho, perché comunque riesco a perdere un po' di peso durante l'estate, allora sono felice di sudare, poi meno male che non puzzo. Altrimenti ci sono quelli che proprio quel soffritto di cipolle, no, per favore, non si sopporta, no, stica go go, cioè 3x2 si prendono al volo, dai, pure in offerta, non fanno male, no, ma bisogna anche usare l'acqua anche se si paga. Salvatore dalle Isole Canarie, buonasera avvocato, buonasera, salve, salutiamo anche il nostro amico da ancora, ciao oh Rocco, di dove può essere Rocco? Da Reggio Calabria, ciao Rocco, ho davvero tanti amici già connessi con noi. 351 70 20 001, vogliamo sapere da voi soprattutto qual è quella cosa che non sopportate proprio fare a casa, no? Perché ci sono quei momenti dove quella va fatta, quella cosa lì, non so, raccogliere la cacca del cane, mamma mia, no, non si può fare, poi soprattutto di mattina, no, per l'amore di... Pronto,
1: ciao Max, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Mille Cuori.
0: No, quale Mille Cuori, questo è Wolf DJ, scusa, hai sbagliato.
1: Ma per favore, faccende domestiche tutte, se fosse per me non farei nulla, purtroppo poi vai a litigare con la moglie, quindi qualcosa devi fare. Una cosa però non ho mai fatto, non mi riesce, ed è proprio una cosa che non farei mai: stirare. Lo stiro è l'unica cosa che non farei mai, il resto alla fine sono stato costretto a farlo. La moglie è il comandante, e quindi
0: comandante è così, però insomma dai, ma scusa, è Wolf DJ questo, come fai a sbagliare in questa maniera? Lo so, vabbè, la storia, insomma, i legami, però insomma questo è Wolf DJ su questa fantastica radio che ha un altro nome, insomma, oh dai, per favore, mi raccomando, siate precisi, Wolf DJ, oh dai. Allora cari ascoltatori, 351 70 20 001, qual è il mestiere che proprio di casa che non vi piace proprio fare, ecco. Di cosa parleremo stasera? Beh, stasera avremo come ospite Daniela Santelli, responsabile nazionale S settore calcio, un evento, parleremo proprio di questo evento che si svolgerà a Cosenza allo stadio San Vito Gigi Marulla, si chiama Open Day Maschile e si svolgerà proprio il 3 luglio 2026, ne parleremo proprio con Daniela questa sera. Giorgia De Iuri, fondatrice CEO, Innovazione Italia e Innovation Cile, quindi laureata in marketing della comunicazione, parleremo di gentilezza e soprattutto del modo di essere storytelling, di cucire proprio su misura i prodotti turistici, la promozione dei prodotti turistici, questa è una cosa davvero molto importante. Poi musica emergente di qualità, Susanna Ranieri che stasera, se ce la fa, ci dà un bel pensiero, Nel frattempo vi porto in Brasile con il nuovo pezzo di Gaia, si intitola Bossa Nostra. Questo è Wolf, io sono Max Martinelli, Giovanni Sacco torna tra poco, c'è la musica italiana.

0: chiama Gaia, bossa nostra. Giovanni, ti piace Gaia? Questo ritmo bello per l'estate,
1: sì.
0: Anche questa portata su misura con quel clima, diciamo, da sunshine, quando tramonta il sole. Allora
1: sì,
0: c'è,
1: sì.
0: Arriva l'ora delle piante.
1: Ti do anche,
0: dai, dimmi.
1: Certo, ti do anche qualche notizia su Gaia. Io di lei ho sempre ammirato la sua resilienza, perché Gaia è presente sulla scena artistica musicale italiana da un po' di anni. Io la ricordo tanti anni fa che fece X Factor, che non andò effettivamente molto molto bene, però poi si è sempre riproposta, si è sempre, diciamo, messa anche nei vari contest ed ha trovato una propria strada, anche perché diciamo che lei ha una sorta di contagio brasiliano. Noi la sentiamo cantare, sentiamo anche questa sua espressione, questo suo slang tipicamente brasiliano, perché è proprio diciamo legata al Brasile, perché nonostante lei sia cresciuta tra le province di Reggio Emilia e di Mantova, l'artista ha anche il passaporto brasiliano. Questo perché sua madre, Luciana Pisa Toledo, è originaria del Brasile e le ha praticamente insegnato una seconda lingua, il portoghese, che lei, diciamo, parla in maniera così fluente, e ha creato questo suo mondo un po' urban, un po' di musica latina, che le sta effettivamente a pennello, perché sarei d'accordo con me, Max, Gaia ha uno stile tutto suo.
0: Ma ci mancherebbe, poi è molto comunicativa, ti piace, ti metti lì, te l'ascolti, poi
1: sì.
0: fa anche bei videoclip, ecco, diamo davvero un grande merito a Gaia. Complimenti per bossa nostra. Esattamente sì. Le 22:22 italiane, mentre chi ci ascolta dalle Isole Canarie, sono un'ora indietro, caro Gio, quindi è l'ora dello sciampetto, è l'ora della bella serata che tu esci, no? Allora, immagina
1: sempre
0: una bella vacanza continua alle Canarie,
1: Bisognerebbe
0: poi abituarsi, Gio. C'è chi vive sempre con lo stress come facciamo noi ogni giorno, sempre il lavoro, sempre devi fare questo, sempre devi fare quello. Però poi invece c'è anche un altro stile di vita che può risultare anche così, da sempre in vacanza.
1: Saresti
0: abituato a un sempre in vacanza?
1: No, difatti io ti volevo rispondere a quel quesito che tu mi hai posto all'inizio, quello che odio fare praticamente in casa, e ha un po' a che fare con il lavoro. Però giusto concludo e poi mi riaggancio a questo. È normale che poi chi ha la fortuna di vivere in dei contesti abbastanza belli, vivaci, in cui ci sono veramente la possibilità di divertirsi, vive meglio, no? Un affaccio verso il mare, un orizzonte che è ancora di più placido, delle scene pittoresche che si muovono, ti riempiono l'anima veramente di pace e di serenità. Però per rispondere al tuo quesito, ecco, la cosa che a me annoia in casa è quando non lavoro, perché in casa provo un senso di colpa. Tu direi, ma sei impazzito? Purtroppo sarà una sorta di idiosincrasia verso la pace quotidiana, però ho un po' di difficoltà perché mi sento un pochettino in colpa. Ecco, quando ci sono quei periodi, per esempio estivi, quei periodi di Natale, mi insorge in me un pochettino di senso di paura, è un po' così.
0: E perché siamo sempre abituati a stare sul pezzo, a dare sempre il massimo.
1: Poi
0: quando tiri il freno a mano, ti trovi un po' in difficoltà con te stesso. Però pensa
1: è una cosa molto brutta questa.
0: Però pensa anche a Gesù Cristo, cioè dopo 6 giorni di lavoro, il 7° giorno ha detto: oh belli, io mi siedo un attimo. Cioè anche lui il 7° giorno si è riposato, quindi bisognerebbe entrare anche nella mentalità di nostro Signore, mica si può stare sempre.
1: Sì, ma poi certo. Ma poi tu mi insegni che chi lavora, chi si prodiga, poi alla fine finisce sulla croce, quindi bisogna anche stare attenti. È probabile, come dici tu, che il fannullismo gestito in un certo modo produce effetti migliori, quindi lavorare fino a un certo punto, ma sono d'accordo con te, bisogna anche guardare alla vita con un certo disinteresse e disincanto.
0: Non ne vale proprio la pena, secondo me. Bisognerebbe fare il compitino. A noi ci hanno imparato purtroppo a fare il compitone e anche scriverlo anche per il vicino di banco. Allora, la nuova canzone dei Pinguini Tattici Nucleari si intitola Sorry, scusa, lo sento, sorry. C'è una storia.
1: C'è qualcuno vicino a te, scusa?
0: No, dimmi.
1: Scusa, pensavo che c'è
0: sorry,
1: un insidio a
0: No, sorry, scusa, lo sento. No, scorri, scorri, no, assolutamente. Lo sento che feta, no!
1: Okay.
0: Non feta, Gio!
1: Attenzione.
0: Arriva i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Bella, ragazzi, bel pezzo questo, eh. Pinguini Tattici Nucleari, a Wolf DJ.

0: anche i pinguini tattici nucleari a Wolf DJ con Sorry, scusa, lo sento, questa canzone estiva anomala, dicono, perché comunque c'è questa favola gotica che si muove tra amore, fantasmi e xneglossia, insomma una cosa davvero, la capacità di parlare lingue che non si conoscono, c'è un po' di inglese, un po' di francese, c'è un po' di tutto in questa canzone. Beh, pinguini sono sempre innovativi, sono tattici e nucleari di esplosività perché hanno sempre l'innovazione dentro, complimenti sempre a loro. Esattamente le 22:29, ci vorrebbe un bel caffè. Oh, regia! Oh, dai, un bel caffè, per favore, ristretto, così, così manteniamo lo sprint. Dopo giornate intense ci mancherebbe, però lo facciamo sempre con amore, con tutta la passione possibile, questo Wolf DJ, perché ci piace. Ci piace perché c'è l'energia che è ancora più contagiosa. Vincent, cos'è che non ti piace fare a casa? Dai, Vincent.
1: No, intanto buonasera amici di Wolf DJ, caro Max.
0: Ciao.
1: Se proprio te lo devo dire,
0: dai,
1: tra le cose che non sopporto è fare la polvere. Ora, non
0: anche
1: è che io non voglio fare la polvere per chissà quale motivo, è che sono una persona, diciamo, nostalgica. Per esempio, quella lì sul comodino, no? Non è sporco. Cos'è? Non so, è il magico ricordo del tempo. Ora, perché dovrei cancellare il passato? Mi viene da pensare. Perché fare la polvere poi è la cosa più inutile del mondo.
0: Oh, no.
1: È un ciclo infinito. Pensa, la togli oggi, ritorna e domani.
0: Torna,
1: a questo punto, sai cosa ho deciso di fare?
0: Facciamo
1: di applicare la psicologia inversa.
0: Ogni 7 giorni.
1: Oh, la ignoro finché non se ne va.
0: No.
1: E non torna più. Semplice, no.
0: Grande Vincent.
1: Vado a spolverare, ma che è meglio. Ciao, buona serata, amici di Wolf DJ.
0: Grande, grande Vincent. 351-7020-001. Qual è quella cosa che non vi piace fare a casa? Qual è

0: questo vi consiglio di vivere anche la prossima settimana questo grande appuntamento durante il weekend, non la prossima ma il prossimo weekend, con la Exclusive Dance Chart, perché c'è davvero da divertirsi, da bailar. Allora, io torno al sondaggio: qual è quella cosa che vi dà proprio fastidio fare a casa, proprio non vi riesce, proprio non vi cala, non vi va proprio a genio? Bea, pronto?
1: Una faccenda domestica, o meglio, un lavoro domestico, sì, che non sopporto fare, se rientra è cucire. Odio filo e ago, sono imbranata, non ho pazienza, preferisco fare i milingiane sott'olio, e una bella parmigiana e lasagne, ma non mi mettere a cucire. Ciao!
0: Brava, però mi piace questa cosa. Le melanzane sott'olio, però bisogna anche saper cucire. Dai ragazzi. WDJ 22:33, questa è l'armonia del giovedì sera. Divertiamoci!

0: Called Movimento, ma il movimento lo fa Giovanni. Bravo Gio, finalmente hai trovato la musica giusta per cominciare a snellire, sì, in vista dell'estate. Sì. Complimenti, sì, bravo.
1: Assolutamente.
0: Due.
1: Ho scelto tre.
0: Bravo, ok. Dimmi, cosa stai, sì, combinando? Dimmi.
1: Sì, no, ho scelto un programma tonico per potermi un attimino rimettere in forma dal punto di vista fisico. Ho perso qualcosina, quindi ringraziando di Dio un pochettino la luce in fondo al tunnel inizia a vedersi. Quindi quel torpore iniziale è stato assolutamente, ho esercitato il diritto di recesso e quindi sono leggermente più tonico, quindi mi sento veramente meglio. Poi con questa musica che oggettivamente non lo so come descriverla, veramente dà un moto nell'anima, si crea una sensazione di soddisfazione incredibile, ti viene voglia di muoverti veramente quasi per inerzia, anche non volendo ti muovi comunque.
0: E pensa che sti ragazzi che sono andati solo 274 alpinisti in cima all'Everest in 24 ore, cioè, ma questi come avevano i droni, cioè, no? La maggior parte degli alpinisti ha usato ossigeno supplementare, che è importante, facendosi accompagnare dagli sherpa locali, quindi non Marcelo Segovi, alpinista ecuadoriano, ha completato la scalata procedendo in solitaria senza l'ausilio di bombole d'ossigeno, perché poi a una certa altitudine non si respira, fa proprio freddo là sopra.
1: Certo, guarda, io sarei sempre comunque per gli atteggiamenti un pochettino prudenti, misurati, perché poi, vedi, non voglio fare la morale a nessuno, perché oggettivamente poi se le cose devono capitare, capitano comunque, però quando si punta sempre ad estremizzare alcune cose, ci possono essere dei piccoli incidenti di percorso, come ad esempio quei sommozzatori straordinariamente bravi che hanno purtroppo trovato grandissime difficoltà nelle Maldive. Quindi è bella l'avventura, però alcune volte bisogna essere anche un pochettino pronti, preparati, perché veramente sono delle situazioni in cui oggi si va sempre al di là, c'è sempre questa voglia, non so se tu ci fai caso, sui social, giusto per generalizzare, no? Vedi quelli che sfidano l'arrivo del treno a 250 all'ora, quindi un pochettino di prudenza è sempre utile averla e mantenerla.
0: E ci vogliono le giuste attenzioni, perché poi a pagare sei tu, cioè tu che ti metti, certo, in gioco, e non è un gioco, non è assolutamente un gioco,
1: certo,
0: e non è neanche il modo giusto per mettersi lì a rischio per qualcosa.
1: No, sì, certo, perché poi senti, magari alcune volte un giovane alpinista piuttosto che uno sciatore giovane, sì, però è morto per il suo desiderio, è sempre un peccato, no? Voglio dire, meno desiderio, più attenzione alla vita, più longevità, perché poi a 30 anni muovere per delle esperienze non è tanto, tanto bello. Quindi solo questo, ci permettiamo di fare questo piccolo, così, piccolissimo voci di raccomandazione, come noi alcune volte lo facciamo per tante altre cose, anche per questo.
0: Ma che bravo Jafar Jackson, io ti giuro, sto guardando sto film, insomma, veramente molto bello. Jafar Jackson, questa, sì, voce nel biopic sul re del pop, lo zio Michael, e è interpretato proprio in maniera eccellente, complimenti a lui. Sì. Io, guarda, non mi stancherò, perché poi devi sapere che Thriller, la canzone di Michael Jackson, è in testa, sì, a tutte le classifiche. Questo ci, cioè, hanno, sì, risuscitato veramente qualcosa che appartiene a chissà quanti anni fa, e oggi si ritrova in testa Thriller di Michael Jackson. Che bello, ma poi.
1: Però questo è, esatto, però questa è una cosa molto bella. Ad esempio, con l'ultimo viaggio che i ragazzi hanno fatto, adesso non ricordo come si chiama quella serie televisiva famosissima. Insomma, si sono riscoperti tantissimi grandissimi capolavori degli anni Ottanta. E quindi è bello, perché un film piuttosto che una serie televisiva ci consente, ma non solo a noi, a tanti ragazzi, di scoprire, non lo so, il pezzo magari Africa dei Toto, che i ragazzi difficilmente potrebbero scoprire, perché i network, oggi tu me lo insegni Max, hanno sempre l'esigenza di mandare musica moderna, perché le case discografiche devono vendere. Quindi è bello quello che dici tu, perché effettivamente, ecco, ci consente di vivere, ad esempio, la canzone Thriller di Michael Jackson, è un capolavoro assoluto.
0: Le bambole di pezza, andiamo ai giorni nostri, le bambole di, sì, pezza che escono fuori con questa canzone porno, cioè si intitola Porno, hai capito? E hanno fatto, sì, una canzone che però è orecchiabilissima, è molto radiofonica, e c'è anche un tema che va a un saluto, sì, grazie da Torino, grazie ragazzi, tanto arrivano tanti messaggi, bisogna salutare. Senti, l'ascoltiamo sta canzone, vogliamo capire un
1: assolutamente,
0: po'.
1: Assolutamente, certo.
0: Allora, noi tra poco ci risentiamo, ci sono dei messaggi, ma devo fare un'intervista, perché mi devo collegare con Daniela Santelli, la responsabile nazionale S settore calcio, per questo evento che si terrà il 3 luglio a Cosenza. Quindi Gio, ci sentiamo tra poco per risalutarci, sì, va bene?
1: Nel frattempo,
0: assolutamente. Senti, perché non dai, diventa DJ ancora di più, bambole di pezza, porno, wolf DJ, dai, vai, annuncia
1: qualcuno. qualcuno potrebbe pensare che le bambole alcune volte potevano servire per altre cose, c'erano bambole utili per tante altre cose, però le bambole di pezza che hanno
0: ma
1: a che fare con
0: porno, ma non sono le bambole che si comprano su XXN o sono delle bambole di pezza queste,
1: esattamente,
0: e non
1: amico
0: ci si
1: mio.
0: Può fare niente con le bambole di pezza, ci si può al limite solo parlare, ecco,
1: esattamente, o ascoltare la musica, questo grande capolavoro che sono noi di Wolf DJ, questo giovedì sera così bello vi possiamo far ascoltare. Bambole

0: Wolf DJ 2245, ci trasferiamo in quel di Cosenza in Calabria. Buonasera Daniela Santelli, ciao, bentrovata.
1: Ciao, buonasera. Ciao, ciao.
0: Andiamo a presentarti. Daniela Santelli, sì. responsabile nazionale S settore calcio, e siamo qui, sì, stasera a parlare con te di questo evento che è l'Open Day maschile organizzato da S Opes e dalla SD Totò for Special One, giusto?
1: Esatto, esattamente. Allora, questo è un evento che in realtà si ripete da 5 anni, perché io sono responsabile, appunto, come hai detto tu, di essere una rete associativa, innanzitutto, che spazia dalla cultura sociale allo sport, e io da 5 anni ho la nomina di responsabile nazionale per quanto riguarda il calcio. Quindi noi da 5 anni utilizziamo, tra virgolette, lo sport, quindi in questo caso il calcio, per abbinare una finalità sociale e quindi portare avanti quello che in realtà poi è lo scopo anche di esse, no? Perché lo scopo di esse è proprio portare avanti il sociale e portare avanti quindi tutto ciò che può essere una rete, no? Perché alla fine esse è proprio questa, è una rete associativa. Quindi quest'anno, per il secondo anno, abbiamo la possibilità di svolgere questo Open Day di calcio maschile quest'anno, anche quest'anno, perché a volte è stato anche femminile, ma quest'anno si ripete maschile, proprio nel campo del Cosenza, quindi nel San Vito Gigi Marulla.
0: Come si può partecipare? Ad esempio, io che non sono tesserato, mi posso iscrivere a questa manifestazione?
1: Sì, è un evento libero, organizzato da S e da Opes, che sono due enti di promozione sportiva, e in collaborazione quest'anno la finalità sociale scelta è l'inclusione, e infatti la faremo con l'ASD Totò for Special Ones, che è una in realtà è un'associazione è composta da ragazzi che, nonostante la loro disabilità, partecipano proprio a campionati calcistici anche importanti, dimostrando che appunto la disabilità non è assolutamente un limite anche nello sport, perché questi ragazzi portano avanti il calcio, lo fanno giornalmente anche con risultati importanti.
0: Quindi Daniela,
1: è un evento libero, tutti possono partecipare, l'ingresso è gratuito, ci saranno quasi 100 ragazzi calciatori da annate dai 2008 ai 2013, e quindi ci sarà la possibilità, insomma, di
0: passare una bella giornata, no?
1: Sì, è una bella giornata, una giornata di calcio, ma nello stesso tempo anche una giornata di sociale, perché è importante anche lanciare dei messaggi a questi ragazzi che giocano a calcio tutti i giorni, e quindi noi lo facciamo ogni anno con una finalità sociale diversa. L'anno scorso per esempio lo abbiamo fatto con l'associazione Vittime della Strada, e quest'anno lo faremo appunto con questa associazione, e quindi porteremo avanti l'inclusione

0: tre categorie, cioè il mister De Dio, il mister Pupunato e il mister Scardavaglia, che insomma insieme a me ogni anno scelgono dei ragazzi. Noi cerchiamo di insomma di dare anche valore alla qualità quando scegliamo i ragazzi, perché è giusto anche dare spettacolo quel giorno anche da un punto di vista calcistico, e quindi insomma abbiamo già scelto questi ragazzi e sono già lì, insomma, tutti pronti per poter insomma partecipare quel giorno il 3 luglio pomeriggio a questo Open Day.
1: Però se voi ad esempio, cari ascoltatori, avete dei figli, volete partecipare a questo Open Day il 3 luglio 2026, contattatela Daniela Santelli, cercatela sui social, devi rispondere poi a quel punto: ah, voglio venire pure io. Quindi
0: l'anno scorso perché io sto ritardando anche, infatti non c'è ancora la locandina, la sto ritardando perché l'anno scorso appena l'ho postata sui social poi ho ricevuto altre 150 richieste e cioè veramente è impossibile, perché poi è giusto che i ragazzi insomma la facciamo anche in un certo numero limitato, perché secondo me è giusto anche dare spazio calcisticamente ai ragazzi, cioè è giusto che un ragazzo che entra ecco in campo insomma abbia anche la soddisfazione, poi soprattutto in quel campo, no, che rappresenta un po' il sogno, no, di tutti i ragazzi, insomma, che è il campo del Cosenza, quindi è giusto dare anche ecco spazio. Quindi l'anno scorso abbiamo avuto quasi veramente 150 ragazzi, ma erano diventati ingestibili. Quest'anno abbiamo cercato di limitarci insomma per poter fare una cosa più carina, insomma più ordinata, più organizzata, ecco,
1: più contenuta. Beh, Daniela, ti ringraziamo per essere stata qui a WOW DJ. Ricordiamo l'evento Open Day maschile, Stadio San Vito Gigi Marulla di Cosenza, 3 luglio 2026. Questa giornata veramente molto bella da vivere per tutti i ragazzi, e comunque per iscriversi cercatela Daniela Santelli, se non è quest'anno il prossimo di sicuro, non scappa.
0: Sì, sicuramente il prossimo sicuramente, sì. Beh, questa è una cosa importante, perché noi ogni anno ecco scadiamo di categoria, quindi l'anno prossimo partiremo dal 2009 e cerchiamo sempre di coinvolgere anche ragazzi diversi, quindi tutti quanti avranno la possibilità insomma di partecipare negli anni a questo insomma a questo Open Day, che devo dire ha portato anche tanta fortuna calcistica, ecco, a giocatori, a giocatrici, quindi speriamo che anche quest'anno insomma oltre al sociale ci replichiamo anche in questo, no? Nel portare fortuna proprio per il nuovo anno calcistico a questi nuovi ragazzi che parteciperanno insomma.
1: Grazie Daniela, in bocca al lupo da WOW DJ.
0: Grazie a te.
1: ciao
0: grazie.
1: Buona serata, ciao.
2: Lo senti? Ho detto lo senti? Ehi, sto parlando con te, lo senti? È WOW DJ live sulle WOW Radio.

0: Ciao, sono Imma da Bologna. Caro Max, caro Wolf DJ, la faccenda che non sopporto proprio fare è quella di togliere la polvere.
1: Un
0: abbracciano a tutti e forza Catanzaro.
1: Forza Catanzaro.
2: Ciao a tutti, ciao Max.
1: Ciao Antonio.
2: Sono Antonio da Catanzaro.
1: Ciao.
2: Io odio il disordine.
1: Oh.
2: E la faccenda che non riesco proprio a fare è mettere in ordine.
1: Ho capito.
2: Me lo porto.

comunque la polvere sembra quella cosa proprio difficile, ma non è vero, dai ragazzi, ma comunque è bello, cioè senza la polvere, ma come fai a vedere una cosa con la polvere? Bisogna, allora prendiamo i giusti prodotti anche per togliere la polvere, così poi è meglio, no? Anche se si riforma, vabbè, pazienza, ci riallineiamo.

0: Mimmo, dove sei, Mimmo?
1: Ciao amore.
0: Ciao.
1: Che sei passato?
0: Cosa fai?
1: Io non sopporto il caldo.
0: Ho capito.
1: Però troppo devo lavorare.
0: E tutti dobbiamo lavorare.
1: Tra poco arrivano i pompieri.
2: One Way, Wolf DJ.
0: Arrivano i pompieri, arrivano. Maria Rosa, dove sei? Pronto?
3: Buonasera a tutti, sono Maria Rosa.
0: Ciao,
3: ciao Max, ciao Giovanni, ciao Brontolo, ciao Silvia, ciao a tutti gli amici del giovedì sera. La faccenda domestica che non sopporto fare, l'indifferenziata, preparare l'immondizia e poi andare a buttarla, proprio una cosa che mi irrita. Ciao, buona serata.
0: Scusa Maria Rosa, l'indifferenziata? Cioè, ho capito, ma proprio cioè nel giorno dell'indifferenziata che devi buttare tutto, oppure ogni giorno che devi selezionare l'umido, la plastica, il vetro? Dai, dai, per favore, metti 4 secchi diversi e non se ne parla più. Dai Maria Rosa, un po' di impegno, ma per favore, non è da te, non è da te, né? Tu sei sempre precisa. Allora, vediamo un po' altro messaggio, che poi io sti messaggi mica li ascolto prima, io li mando, poi uno può mandare anche a quel paese io lo mando, quello prima sbaglia, ha detto una rama, no, ma ah, pronto! Ehi, Brontolo! Ma dov'è? Ah, non ho abbastanza, scusate, il cursore. Ma quante ne combino? Ma quante ne riesco a combinare? Pronto, Brontolo, dove sei? Pronto?
4: Oh, meno male, meno male. Un'altra settimana è passata. Siamo di nuovo
0: siamo
4: al giovedì. Abbiamo il nostro bel programma.
0: Tocchiamoci,
4: DJ. Abbiamo i nostri DJ due conduttori, Max
0: e
4: Giovanni. E stasera sento sempre più scatenato. E il Martinelli che non si fa gli affari suoi col suo bel sondaggio. Stasera un sondaggio corto corto senza la pannuccia, come si dice
0: orto,
4: noi qua in Toscana. Qual è la faccenda domestica che odio o non mi piace fare? Stirare. Ma io
0: anche tu.
4: Non so, ma esiste ancora il ferro da stiro e la tavola da stiro? No, perché penso che sia una cosa ormai quasi in disuso, diciamo, a livello familiare. Io sinceramente mi rifiuto, anzi non so proprio stirare. Ma poi vuoi mettere, prendere direttamente la biancheria stessa fuori sul filo ad asciugare,
0: esatto,
4: e rimettersela addosso? Ma non apprezzo. Ciao ciao ragazzi.
0: Vabbè Brontolo, no aspetta, io penso che ci siano dei rimedi, perché oggi, beh, puoi comprare un robottino da casa che ti fa tutto, quindi la metti, la programmi e ti fa tutte le cose che ti piacciono, cioè non proprio quelle che ti piacciono, quelle che ti servono, poi non so se ti fa pure quelle che ti piacciono, però di sicuro ci sono, c'è l'innovazione, no? La tecnologia che si è così evoluta. E poi comunque oggi c'è anche la lavatrice

tutto e tutto. Bravo, complimenti anche a te, caro Brontolone. Abbiamo sentito anche Maria Rosa, ci sono altri messaggi, ma abbiamo tante cose ancora da completare qui a Wafi, i libri da leggere, sentire anche la Silvia Ladini che ha sempre delle curiosità da raccontarci, le interviste. E poi dobbiamo parlare di una bella manifestazione che si terrà a Palermo, in un posto importante nel centro storico di Palermo. Sì, tra poco parleremo anche di questa giornata.

0: Wolf DJ su questa fantastica radio, suona ogni giovedì sera. Voi potete mettervi in contatto con noi 351 7020 001. Io ho ancora qualche messaggino da farvi sentire, però molto curioso. Non li ascolto mai, però. Aspetta, prima dobbiamo salutare Giovanni. Giovanni, dove sei? Pronto? Vediamo un po', ha mandato un messaggio. Giovanni?
1: Ok, Max, io ti lascio la conduzione per la prossima
0: grazie.
1: Ora, come concordato, e come al solito noi ci troviamo puntualissimi giovedì prossimo per fare insieme grande divertimento, grande bordello, dai, fammelo dire,
0: come bordello.
1: Lo intendiamo solo ed esclusivamente come un gioco e un luogo straordinario,
0: sì, dai, un modo per stare insieme.
1: Saluto a tal proposito tutti gli amici di Wolf DJ, tutti gli editori fantastici, straordinari, le nostre carissime amiche, consentimi un bacio particolare sia a Silvia che ovviamente alla nostra Maria Rosa, un abbraccio tonico, fantastico, a brontolone, e noi ci sentiamo giovedì prossimo.
0: Grazie Giovanni, sei sempre prezioso, sempre carino, questo è importante. Allora, cari ascoltatori, a quest'ora della sera, tra una cosa e l'altra, vi avevo promesso un'intervista, arriva anche quella, ma come no, la Dini. Ma a proposito, la Dini che fine ha fatto? Io un po' ho qualche curiosità dalla Silvia, invece di farvi sentire un altro messaggio, andiamo da Silvia, perché questa è sempre operativa. Silvia.
2: Oh my god, ragazzi. Non ho detto my day, apposta.
0: Perché
2: ve la ricordate la sterlina d'oro, quella con la faccia della regina Elisabetta,
0: sì,
2: che a volte ci regalavano gli zii a Natale, in qualche occasione speciale, non so, alla comunione. Ecco, bene, i tempi sono cambiati, eppure la zecca britannica, la Royal Mint, si è ammodernata e dal 2020 ha deciso di dedicare una serie di monete, di sterline, ai big della musica.
0: Wow.
2: La primissima band britannica a finire su una moneta, inaugurando questa serie, sono stati i Queen e poi i Rolling Stones, David Bowie, Elton John, Paul McCartney. Quest'anno l'onore tocca ai Pink Floyd, moneta in argento puro, fondo a specchio e il mitico prisma di The Dark Side of the Moon inciso sopra, ed è una tiratura limitata, solo 4500 al mondo. Il costo? Ma circa 200 euro cada una.
0: Olala.
2: Sul sito si legge che però se ne compriamo di più, spendiamo più di 600 euro, la spedizione è gratis, perché ormai le regole dell'e-commerce sono virali. Per i nostalgici del pop anni 90 sappiate che ci sono pure le Spice Girl, quelle in oro hanno un discreto prezzo, ma c'è la versione in nickel a 28 euro, abbastanza abbordabile per togliersi uno sfizio, dai. Deve essere emozionante comunque avere la propria faccia su una moneta. Chissà cosa devo fare per riuscirci. Ciao Wolfini!
0: Ciao, grazie Silvia! On air for you.

0: Ed eccoci a Wolf DJ e parliamo di libri stasera. Lo facciamo niente po' di meno che con Giorgia De Iuri, fondatrice CEO di AG Innovazione Italia e AG Innovación Chile. Giorgia De Iuri, laureata in marketing e comunicazione, professionista nella costruzione, sviluppo e promozione di prodotti turistici. E a questo punto diamoli ben trovata, Giorgia De Iuri. Buonasera Giorgia.
1: Ciao, grazie mille.
0: E con Giorgia De Iuri questa sera Wolf parliamo del suo nuovo libro, Le parole giuste per promuovere un territorio. Un libro che mette al centro quest'idea semplice ma spesso dimenticata: i territori non si vendono, si raccontano.
1: Esattamente, e parte da un concetto molto interessante che è quello della gentilezza per raccontare un territorio, dove la gentilezza non è un tono, è proprio una scelta.
0: Perché comunque i luoghi hanno sempre un'anima, non possono essere trattati come semplici merci da scaffale, questa è la verità.
1: Un territorio non ha bisogno di essere reso interessante, già lo è proprio perché ha una sua anima, ma ha bisogno di essere raccontato per quello che è, quindi attraverso le persone che lo vivono ogni giorno. E in questo c'è anche un tema collegato alla gentilezza, la mia gentilezza, di orgoglio, perché quando una comunità si riconosce nel proprio racconto, smette di imitare e inizia ad esprimersi, ed è lì proprio che fa la differenza.
0: Un libro davvero interessante, questo di Giorgia De Iuri, Le parole giuste per promuovere un territorio, all'interno del quale ci sono dei concetti importanti, no? C'è lo storytelling gentile, questo storytelling che evita la manipolazione e l'esagerazione, è vero? Sceglie questo tono accogliente, rispettoso, onesto.
1: Noi partiamo, si deve partire sempre dall'ascolto del territorio per capire quelle che sono le radici di quel territorio, e diciamo che in questo racconto noi non imponiamo nulla, non imponiamo un'identità, ma la facciamo emergere, che non significa o non semplifica per piacere a tutti, ma chiarisce per essere compresi. La gentilezza non è semplificare, ma è rendere accessibile senza tradire la propria identità.
0: E poi in questo libro è importante per quello che sicuramente una forte comunicazione territoriale, il nuovo libro di Giorgia De Iuri, Le parole giuste per promuovere un territorio, troviamo secondo me altri tre concetti importanti, che sono l'autenticità locale, perché si rifiuta i cliché turistici, no? Valorizza l'identità reale e i difetti e le unicità del luogo, il fattore umano e il valore poi relazionale. Giorgia,
1: l'autenticità è la chiave proprio per differenziarsi, ed è qualcosa che si percepisce e che è l'elemento, ovviamente il driver per far sì che quel territorio venga scelto. Oggi si parla molto di autenticità, ma spesso la si confonde con l'estetica. In realtà l'autenticità non sta in come racconti, ma in cosa stai raccontando davvero e quale persone, quindi l'elemento umano, fanno la differenza.
0: La trasparenza dinamica credo che abbia davvero la giusta pesantezza.
1: Sì, sono queste persone che rendono un luogo riconoscibile, le loro storie, i loro accenti, i loro modi di fare, anche le contraddizioni a volte, e il metodo gentile lavora esattamente su questo.
0: Le parole giuste per promuovere il territorio di Giorgia De Iuri. È una grande spiegazione, si avrà proprio sabato dalle ore 14 da Vetrosi di Rosi di Gaetano a Palermo in via Bara l'Olivella 83. Un grande appuntamento dove ci sarà da ammirare l'arte di Rosi, che lavora il vetro in maniera magistrale. Ci saranno tanti ospiti e soprattutto l'illustrazione di questo libro, grazie anche a Giorgia De Iuri.
1: Ci vediamo sabato per presentare il libro, ma proprio per raccontarsi e per fare una riflessione su questo metodo gentile che dovrebbe essere adottato non solo nell'ambito turistico, ma in ogni giorno della nostra vita.
0: Sarà sicuramente un grande appuntamento. Grazie a Giorgia De Iuri per essere stata qui con noi a Wolf DJ. Alla prossima.
1: Grazie mille.

0: Ed Sheeran, Wolf, Camera, bello, bravo.
1: Guangue.
0: Mi piace.
1: Wolf DJ.
0: Bravo, bravo. Ah, tra una cosa e l'altra, ragazzi, siamo esattamente arrivati alle 23:23, bellissimo. 23:23. Oh, fanta. 23:23 potrebbe essere 23:23 del 23. 05, ci sta. No, il 23:23 alle 23 del 20. No, l'anno 23 è passato un po', non si può fare. Non si può fare tutto 23, ma poi che senso ha? No, bisogna anche svari. Cambiamo i numeri. Invitiamo a scegliere anche la ruota a quest'ora. Dai, dateci una ruota che domani sarà 23:21. Non invitiamo alla ludopatia per l'amore di Dio. Però cerchiamo anche, magari un euro. Ruota di Brontolo, che ruota Firenze? Va bene, dai. 23:21. 5, cioè si parla. Diamo i numeri a Wolf DJ a una certa ora della sera. Ah, ma c'erano dei pensieri belli da leggere. Doveva essere con noi stasera la nostra poetessa, scrittrice Susanna Ranieri, ma ha avuto un imprevisto. Però ci sentiamo giovedì prossimo perché vogliamo sentire la sua voce. Poi scrive delle cose davvero molto, molto belle e profonde. Ma a noi arrivano anche le cose.

cose da leggere e ci piace proprio leggervele, ma non le ho lette, le voglio solo interpretare. Si parla del mattino, quando al mattino ci sono buongiorni fatti di abbracci così belli da considerare un privilegio e soprattutto poterli vivere. Quelli che con un bacio sul collo di sorpresa ti lasciano senza fiato e fanno respirare l'anima. Sono emozioni di abbracci silenziosi che non vivono di parole, ma dove senti il tuo cuore soppalzare in un sorriso, lì c'è davvero una forte e grande emozione. Il bacio, dammelo, dammelo questo bacio. Giordana, dai, dove sei, Giordana?

0: Fulminacci era un'espressione, non so, ricordate Braccio di Ferro, Tex, qualche cartone, qualche film degli anni 60. Bravo Fulminacci, maledetto me, Wolf.
1: Wolf DJ in diretta. L'energia che ci piace.
0: E a quest'ora di sera, Wolf DJ alle 23.30, vorrei proprio, vorrei proprio imparare a volare. Io chiamo uno che è esperto. Salvo Buono, buonasera, pronto?
2: Ciao Max, come va? Tutto bene?
0: Tutto bene, ma io so che tu sei bravo, sei proprio bravo a volare, perché hai fatto questa canzone nuova, Salvo Buono, hai imparato a volare, che ci devi parlare di questa canzone. E cosa sei, cioè, hai imparato proprio a volare? Cosa fai?
2: Guarda, io la metto tutta, ma solo nei sogni, capisci? Il volo è sempre un qualcosa di magico e te lo devi conquistare, devi viverlo. E poi nei momenti difficili è un po' come tornare indietro, raccontarsi, riavvolgere il nastro e poi lasciarsi andare. Cadere sì, ma rialzarsi subito dopo.
0: E bisogna anche comunque guardare indietro, ma non farsi più prendere tanto dal panico. Bisogna guardare avanti. Bisogna sempre guardare avanti e imparare a volare verso nuove mete, nuove terre, come faceva Cristoforo Colombo. Oh, America! Certo. Sono arrivato, sono io, ce l'ho fatta. Salvo!
2: Dimmi tutto.
0: Ma complimenti per questa canzone, davvero, è proprio carina.
2: Io ti ringrazio davvero.
0: Ho imparato a volare di Salvo Buono. Dai, come nasce sta canzone al volo?
2: È nata in un momento un po' particolare di difficoltà, appunto, poi riguardandosi e guardarsi indietro, come ho detto prima, ho scritto insieme a Cristoforo Giuseppe questo brano ed è stato, diciamo, una cosa che mi ha soddisfatto, diciamo, è un brano che mi ha soddisfatto.
0: Ma sì, perché poi l'artista quando scrive e si libera e poi interpreta e presenta e piace questo brano al pubblico, io penso che abbia fatto davvero tutti gli step, quindi diciamo che ci siamo, abbiamo completato l'opera con l'incisione poi di questa canzone che ho imparato a volare di Salvo Buono. Salvo, ricordiamo i tuoi contatti sui social?
2: YouTube, Facebook e tutti i digital store per chi vorrà accedere alla mia musica.
0: Beh, Salvo Buono, cercate Salvo Buono. Senti Salvo, tu che sei un buono, ma a casa qual è il compitino che non ti piace fare di pulizie?
2: Piegare i panni e stirare.
0: È un'epidemia questa dello stirare. Grazie Salvo, noi ascoltiamo la tua canzone Imparata a volare. Un abbraccio da Wolf DJ. Ciao.
2: Ciao Max, grazie e buon ascolto a tutti.
0: Salvo Buono, Wolf DJ e Ho imparato a volare.

Danny Hallerly, Dua Lipa, Two Hearts, una bella canzone, nuova nuova per Dua Lipa, sempre, sempre sul pezzo. Ma quanto è importante la gentilezza, quanto è bello essere gentili, no? Un comportamento rispettoso, benevolo. Ne parlavo oggi proprio con la Maria Rosa, dove si parlava assolutamente di essere gentili, visto che si vive nei negozi, no? Cioè, non è che si può entrare senza dire almeno buongiorno. Oh, dico buongiorno, salve, mi servirebbe. È bello, no? Cioè, non è che tu entri, vai subito ai vestiti e poi cominci a stropicciare, a toccare, magari c'è pure le mani unte. No, ma non si fa. Dice buongiorno, salve. No, dico, usiamo quel metodo gentile, è carino, anche entrando in un bar. È dire buongiorno, salve, scusi, mi fa un caffè? No, come è giusto che sia. Lo dico per chi magari si perde quell'attimo così importante, perché cambia tutto, c'è poco da fare. Allora, no, perché crediamo che la gentilezza effettivamente non sia fragilità, ma è un'energia trasformativa, ed è vero, è tipo una magia. Dillo con un sorriso, è più bello. Oh, punto. Era un mio pensiero. Poi c'era anche una poesia da leggere. Aspetta, c'era un pensiero, un altro bel. Milioni e milioni di anni non mi daranno ancora abbastanza tempo per descrivere quel piccolo istante dell'eternità in cui mi abbracciasti e io ti abbracciai, mamma mia. A quest'ora della sera mi fate diventare romantico, mi fate diventare anche rosso. Oh, ciao ragazzi, lo so, non vi ho salutato fino adesso, però adesso lo faccio, dai. Oh, è giusto. Salutiamo gli amici del mitico Bar Tabacchi Rendezvous a Portico di Caserta, il bravissimo barman DJ Gianni Vendemmia degli Angels of the Night. L'ho detto, va bene, ok, accontentati. E poi chi? Salutare Marcella, salutare Roberta, Rosi, ciao Rosi, buonasera anche a Chiara, Arianna, ciao Francesco, quanta bella gente con noi il giovedì sera a Wolf DJ. Ah, tra una cosa e l'altra, cosa devo fare adesso? Ci sarebbe un libro da leggere? No, aspetta un attimo, facciamo sentire una bella canzone, perché ne ho proprio voglia di una bella canzone dei BTS. Sì, carichiamoci con i BTS. Vamos, vamos, in Corea, andiamo in Corea.

0: GPS. Oh, bella davvero, Swim. Stavo pensando al fatto di leggere, quanto è importante leggere, e io non mi stancherò mai di dirvelo, perché comunque solo il 41,4% degli italiani da 6 anni in su ha letto un libro nell'arco di 12 mesi. E non è possibile, bisogna tornare alla lettura. Sapete che l'altro giorno ho scoperto proprio un locale, un bel locale dove stile antico, dove entri dentro c'è un pianoforte, ci sono i libri, c'è un modo davvero di degustare un caffè particolare, con tanti tanti libri effettivamente, anche per intrattenersi, andare lì non solo per toccate fuga, ma magari anche per passarci un'ora, 2 ore, una specie di biblioteca, no? Però fatta davvero antica e facendo un salto nel passato, un posto da sogno, ecco, direi. Certo, devi avere proprio tutto il tempo possibile proprio per starci, per rimanerci un paio d'ore, però ne vale la pena, perché è importante leggere, rilassarsi un attimo. Poi 10 motivi importanti per leggere, quali possono essere? Beh, aumenta la serenità, chi legge è più felice, questo è un dato di fatto. Poi si legge per parlare meglio, per parlare bene, bisogna leggere per farlo. Rallenta il processo di invecchiamento addirittura. Ecco, un altro bel aspetto della lettura. Migliora la memoria, non come me, come oggi, che è una giornata di quelle proprio davvero devastanti per la mia mente. Sviluppa l'empatia, ti aiuta, la socialità. Vabbè, a parte tutto questo, sapete che vi dico. Vi porto a casa dei miei amici di 2 minuti un libro e nella rubrica da leggere. Fatemi sentire che libro c'è proprio in questa giornata. Vamos!
1: Da leggere.
2: Da leggere.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
1: Da leggere.
3: Un'estate da ricordare. Un caleidoscopio misterioso. Un'avventura tra le isole pontine. Omar, Edoardo, Bianca. 3 ragazzi. 1000 domande tra mappe, simboli e leggende. L'isola di Ponza non è solo mare e sabbia. Qualcuno aspetta da tempo che un mistero venga risolto. Un romanzo giovane, fresco, che parla di amicizia, coraggio e della magia di scoprire il mondo con occhi nuovi. Alessandro Gollin, Omar e il dono dell'isola, casa editrice Leone Editore.
2: Da leggere.
4: Immagina di sedere accanto a Leo Amici e di chiedergli le cose più naturali, complesse o strane che ti vengono in mente. E lui risponde con candore, saggezza e semplicità sul bene e il male, sulla vita e il suo significato, sull'amore, la natura, l'universo, sulla vita e la morte, lo spirito e la fede. È un viaggio questo libro, un viaggio che attraversa i pensieri e il cuore di Leo Amici, conducendoti sempre più vicino alla verità con la V maiuscola. Leo Risposte, a cura di Carlo Tedeschi, Edizioni Dare. fondazioneleoamici.org.
1: Da leggere.
4: Seguici su Instagram, libri

0: da Torino, e la faccenda domestica che più non sopporto fare è stirare. È una cosa che non mi piace proprio. Tutto il resto sì, fatemi lavare, pulire, spolverare, la qualunque, spostare mobili, montare, ma stirare no.
1: Grazie Stefano, grazie. Montare cosa? La panna? Cioè, no, vabbè, quello è un bel mestiere. Poi soprattutto sto periodo perché arrivano anche le fragole, ed è giusto. Mica tutti sanno montare la panna. Cioè chi c'ha il robot, della Warwick a casa, ce l'hanno lì solo per fotografia e non lo sanno neanche usare. No, bisogna anche imparare a usarlo. Mica solo perché ce l'ha la tua amica, gliel'hai fatto comprare tuo marito e poi non lo usi. No, va usato, va consumato. Altrimenti, insomma, che investimento è? Oh. Allora, sono le 23:52. Mamma mia, ragazzi. È passato così velocemente, non ci posso credere. Vabbè, capita. No, però c'è il tempo di fare No, volevo fare un giro in Giamaica. Sì, a quest'ora della sera ci vuole, perché così magari mi addormento meglio, riesco anche a dormire. Ah, un po' d'aria di casa, dai, un po' d'aria.

0: ragazzi? Andiamo? Andiamo, dai, togliamo la tenda e andiamo, non se ne parla più, perché è giusto che sia così. Andiamo, andiamo.
1: Il Marco Razzani di Cantù.
0: Ma cosa vuoi?
1: Come ti avevo già detto l'altra volta.
2: Sì. Se non ascolti Wolf DJ.
1: Sei veramente un
0: Marco. Ok, giovedì prossimo però. Andiamo, finita così. Grazie davvero, ci sentiamo quindi tra 7 giorni con Wolf DJ. Vi ringrazio per il vostro e la vostra fiducia. A presto.

0: Radio Patata. Scalda la tua giornata. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
1: Segnale orario.
2: È mezzanotte e un minuto.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Ultra Classic Extended Version. Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.

Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della House Music.

0: Mario.
1: È l'una e quattro minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della House Music.

0: questa è Radio Patata.
1: Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della house music. Check this
2: out. Segnale orario.
3: È 1:59.
4: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
6: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
7: Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.